Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano Mi sento sbagliato.

Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio ultimo singolo e si intitola Una Storia. Io sono 14498. Buona giornata!

Sono felice di presentare a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web il mio nuovo singolo intitolato Let Me Remix. Divertitevi e ballate. Un saluto da Anita Brightfly.

Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

fuori il sole è alto ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di colore. Ma restiamo

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Superstereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

0: saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web, sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.
1: Stazione centrale, fratello. Ora resta capo parte. Milano, Roma, ovunque, solo per fare

Ciao, sono Simone Tonietto. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questa è Mare a Mare, il mio nuovo singolo in collaborazione con Martina Lanzetta.

tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole, dei Soundstairs, e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere, noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo te.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

0: siamo baciati, io e te.
1: Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

0: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
1: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: A IE Parking.

0: in abito medico.
1: Una semplice registrazione della voce potrebbe aiutare i medici a individuare i primi segnali della malattia.
2: Sono pillole di AI.
0: Beh, ma secondo me la tua voce cambia solo quando hai fame.
1: Certo, diventa molto più convincente quando propongo di andare a mangiare.
0: E pensa che oggi c'è chi studia come una voce possa raccontare molto più di quello che immaginiamo.
1: Davvero? Anche cose che non sentiamo?
0: Esatto. Oggi parliamo di un'applicazione dell'intelligenza artificiale che potrebbe aiutare a riconoscere il Parkinson analizzando la voce.
1: Aspetta, il Parkinson si può sentire?
0: In parte sì. Nelle prime fasi della malattia la voce può cambiare leggermente. Può diventare più debole, meno espressiva, con piccole variazioni del tono, nel ritmo o nella pronuncia.
1: Però immagino siano cambiamenti difficili da notare.
0: Eh sì, molto difficili, perché spesso nemmeno chi parla se ne accorge e anche per noi è quasi impossibile percepirli.
1: E l'intelligenza artificiale invece ci riesce?
0: Beh, ci prova, analizzando migliaia di caratteristiche della voce in pochi secondi.
1: Quindi non ascolta il significato delle parole?
0: No, no, analizza come vengono pronunciate.
1: Un po' come un musicista che sente una nota leggermente stonata.
0: Esatto, ma con una precisione enorme e confrontando quella voce con migliaia di registrazioni usate per addestrare il sistema.
1: E funziona davvero?
0: Beh, i risultati della ricerca sono molto promettenti, eh. Diversi studi mostrano che questi sistemi riescono a individuare schemi vocali compatibili con il Parkinson, con un'accuratezza sempre maggiore.
1: Quindi basta mandare un vocale e sai se hai la malattia.
0: No, no, no, è fondamentale chiarirlo.
1: Perché?
0: Perché l'intelligenza artificiale non fa diagnosi.
1: Quella resta compito del medico.
0: Esatto. L'AI può essere uno strumento di supporto, perché aiuta a individuare i piccoli segnali precoci o a monitorare nel tempo l'evoluzione della malattia.
1: Quindi è come una lente d'ingrandimento.
0: Beh sì, dai, ottimo esempio. Per emergere dettagli che rischierebbero di passare magari inosservati.
1: E questa tecnologia potrebbe servire anche per altre malattie?
0: Ma sai che è quello che stanno studiando proprio molti ricercatori? Cioè, la voce potrebbe contenere informazioni utili anche per individuare altre patologie neurologiche o respiratorie.
1: Fa impressione pensare che una cosa così normale come parlare possa raccontare tanto sulla nostra salute.
0: Eh sì, in effetti. Beh, ma guarda che la voce non trasmette solo parole, eh?
1: Trasmette anche tantissime informazioni che noi non riusciamo a cogliere.
0: E l'intelligenza artificiale è molto brava proprio a trovare questi piccoli schemi nascosti. Ricordiamoci che un algoritmo può suggerire un sospetto, ma non può sostituire l'esperienza. Per questa settimana da tutto, alla settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Le cose più importanti non le ricordiamo per intero. Le ricordiamo a pezzi, un dettaglio, un odore, una luce particolare. Frammenti che tornano quando meno ce lo aspettiamo. E che hanno ancora tutto il peso di allora.

Elio e Oliver si amano per poche settimane. Poi Oliver parte, torna in America. La vita riprende, o almeno sembra riprendere. Ma il libro non finisce con l'estate. Finisce molto dopo. Finisce con Elio adulto che guarda indietro, che ricorda, che misura il peso di quello che è successo su quella terrazza, in quel giardino, in quel mare. Ed è qui che il romanzo diventa qualcosa di più di una storia d'amore estiva. Diventa una riflessione sul tempo, su come certi momenti rimangono vivi dentro di noi anche quando tutto il resto è cambiato. Su come le persone che abbiamo amato intensamente non se ne vanno mai del tutto. Restano, occupano uno spazio, continuano a influenzare chi siamo. Il padre di Elio, in una delle scene più belle del libro, gli dice una cosa straordinaria. Gli dice: non sprecare quello che hai sentito cercando di dimenticarlo. Pochissimi hanno la fortuna di sentire quello che hai sentito tu. Anche se fa male, tienilo. E forse il consiglio più saggio che un genitore possa dare a un figlio. Non ti dico che andrà meglio, non ti dico che dimenticherai. Ti dico, non buttare via quello che hai vissuto solo perché fa male. Quella conversazione, quelle poche pagine, le ho rilette più volte e ogni volta mi sembrano nuove. Ecco perché la parola di oggi di Pagine d'Estate è memoria. Io vi ringrazio, siamo quasi al termine di questa storia che ci sta appassionando. Ogni volta che la rileggo è così. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa storia straordinaria.

0: semplicemente la tua radio.
1: Ciao, sono Max Neri. Un grande saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano dal titolo Mo' Sona la Festa, in featuring con Margot.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, buon Natale!

0: Ciao a tutti, sono Kiba. È uscito il mio primo singolo, Sempre più in alto, fuori su tutte le piattaforme. Mando un saluto caloroso agli ascoltatori di Antenna Web e vi ringrazio e spingetela, deve essere ascoltata da tutti perché ha un messaggio molto bello e soprattutto molto speranzoso.
1: E da un grande potere derivano anche grandi responsabilità.
2: Sono felice che la mia evasione ce l'abbia creando questa canzone. E grazie a voi se calco il palco, grazie mille, cantirò finché avrò fiato.

0: tu.
1: Dovete credere in quello che sentite, dovete credere in quello che siete, perché non siete soli con voi stessi, ma siete riflessi negli specchi.
2: Hello guys, Tom Olenge here. Nothing is impossible. Let's keep the vibe going. Peace and love.

Ciao, sono Dario Bonelli. Volevo fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e presentarvi un nuovo singolo dal titolo Lei non dorme mai.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi, gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

3, 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.

0: di Radio Fabon Sangue, eccoci qua di nuovo insieme, vacanza, relax, tempo libero. Oggi siamo veramente contenti perché abbiamo oltretutto anche un ospite al telefono donna, e quindi noi siamo sempre felici quando siamo così in compagnia di presidenti donne. Facciamo tappa in Emilia Romagna, in provincia di Ferrara, dove c'è una realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento per la donazione del sangue, Fidas Renazzo. Per raccontarci questa bellissima realtà abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico la presidente di Fidas Renazzo, appunto, Laura Ferracin. Ciao, benvenuta.
1: Ciao Rico, ciao a tutti.
0: Bene, dai, allora insomma un'altra bella giornata che siamo con te qui al telefono, Renazzo in provincia di Ferrara. E quanti soci fa la Fidas di Renazzo?
1: Siamo più o meno sugli 800.
0: Beh, insomma, bel numero, dai.
1: Sì, abbiamo avuto dei nuovi aspiranti, quindi stiamo crescendo, pian piano stiamo crescendo.
0: Ah, bene, bene, insomma, tu sai che so che sei una presidente fresca.
1: Sì, da più o meno dal 9 aprile c'è stato un ricambio generazionale tra me e il presidente Paolo Tassinari, che ha guidato Fidas Renazzo per oltre 20 anni. E quindi c'è stato un cambio tra me e lui, ci siamo invertiti i ruoli e mi supporta in questa esperienza.
0: Ma scusami un attimo, quanti anni hai tu, se si può dire?
1: Certo, 35.
0: Beh, sei giovanissima.
1: Sì, infatti è giusto avere le persone senior con più esperienza alle mie spalle che mi supportano.
0: Ma scusa, te faccio una domanda subito, dai, ma a chi te l'ha fatto fare?
1: Bella domanda, diciamo sicuramente l'attaccamento all'associazione.
0: Ah, ok, perché è diversi anni che ci sei, insomma.
1: Sì, sono più o meno 13 anni.
0: Ma insomma, dai, è un bel percorso.
1: Sì.
0: Allora,
1: siamo un bel gruppo.
0: Ah, bene, bene. 800, non sono mai. Renazzo poi dov'è più o meno? Perché
1: Renazzo è nel comune di Cento. Ah. E però è una piccola frazione del comune di Cento, ma una frazione abbastanza grandina. Quindi diciamo che è una frazione dove ci sono anche delle attività commerciali, dove anche i giovani sono parecchio attivi,
0: bello,
1: ma anche
0: bello.
1: L'associazionismo.
0: Bello. Ascolta, sai che l'estate è sinonimo poi di vacanze, relax, tempo libero, ma gli ospedali hanno sempre bisogno di sangue, e il sangue poi non va mai in ferie. Ma quanto è importante ricordare alle persone che la donazione non si prende una pausa estiva?
1: È importantissimo, importantissimo. Cioè, quindi invito tutti a venire a donare prima di andare in vacanza.
0: Io poi ho letto, e ti ho chiamato anche per un discorso di articolo che ho letto riguardo la giornata mondiale del donatore. Si mette in evidenza il grande lavoro di squadra che fate tra Fidas Renazzo e altre associazioni.
1: Sì, la giornata mondiale del donatore, che è il 14 giugno, e collaboriamo ovviamente con altre associazioni. Nella giornata del donatore siamo noi in Fidas Renazzo che facciamo un rinfresco fuori con i nostri donatori, che tra l'altro è giornata di donazione.
0: Quindi fate festa praticamente.
1: Sì, facciamo una piccola festa qui da noi, nella nostra sede.
0: Bene, quindi è molto importante questa collaborazione quotidiana per garantire poi la disponibilità di sangue ai pazienti.
1: Esattamente.
0: Insomma, con l'ospedale c'è un buon rapporto?
1: Sì, c'è un buon rapporto con l'ospedale di Cona e anche con il maggiore, dove viene lavorato appunto il sangue.
0: Tra poco, dai Laura, torneremo insieme con te per scoprire cosa succede poi dietro le quinte di una donazione, perché ogni sacca raccolta può fare la differenza, va bene?
1: Sì, ok.
0: Adesso stai lì perché facciamo un momento di musica insieme, ascoltati questa bella canzone, va bene?
1: Va bene.
0: Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo.
1: Ritorniamo con Radio Fa Buon Sangue Summer Edition, sempre in compagnia della presidente di FIDAS Renazzo, Laura Ferracin. Laura, ci sei o sei andata
2: ci
1: via?
2: Sono, ah, ci sono, ci sono.
1: Ah, benissimo. FIDAS Renazzo è una realtà storica del territorio e negli anni ha visto crescere in modo significativo, come dicevamo prima, il numero delle donazioni. Qual è il segreto, che tu che sei una presidente giovane, per coinvolgere sempre nuove persone nel mondo del dono?
2: Ma sicuramente la vocazione dei consiglieri di tutti i volontari. Noi abbiamo sia un consiglio, poi ci sono dei volontari che noi chiamiamo helper, che sono molto attivi.
1: Chiamate,
2: anche loro.
1: Scusa?
2: Helper.
1: Che vuol dire helper?
2: Come aiutanti. Noi li abbiamo soprannominati
1: in inglese,
2: helper.
1: Scusa, in inglese, è una parola inglese.
2: Sì, li abbiamo soprannominati così. E quindi sicuramente essere affiatati tra di noi, confrontarci, e essere nelle giornate di donazione sempre con il sorriso, ed essere soprattutto accoglienti con i donatori. Dopodiché noi, quando ci sono le fiere, cerchiamo di essere anche, insomma, coinvolgenti con i nuovi aspiranti e di portarli, accompagnarli nella giornata di donazione.
1: Nel 2024, carissima Laura, la vostra associazione ha registrato oltre 1800 donazioni e quasi 100 nuovi aspiranti donatori si sono avvicinati alla FIDAS. Ma sono numeri veramente importanti, ma cosa rappresentano per te e per voi del Consiglio questi risultati?
2: Beh, sicuramente uno sguardo al futuro. Significa che comunque le persone ci tengono a fare del bene verso il prossimo.
1: Come avete fatto, scusa, perché sono tantissimi 100 nuovi aspiranti?
2: Ma c'è un grande impegno, soprattutto nel periodo estivo, perché nel nostro territorio ci sono tantissime fiere a cui noi volontari partecipiamo con il nostro gazebo e cerchiamo di procacciare nuovi aspiranti donatori.
1: Sai perché te lo chiedo? Perché tantissime associazioni che raccolgono il dono, cioè raccolgono, insomma, soci, mi chiedono: ma come fanno? Come fanno? Spiegatelo voi. Dicelo voi.
2: C'è un grandissimo impegno dietro di coinvolgimento, di sensibilizzazione verso il prossimo.
1: Credo che sia anche il fatto che lavorate bene anche come consiglio, no?
2: Beh, nelle decisioni, mi sento poi, di dire di sì.
1: Nelle decisioni, insomma, in quello che c'è da fare, oltre che un grande volontariato.
2: Sì, sì, sì, sì, posso confermarlo.
1: Ah, bene, dai, siamo contenti. I giovani ce ne sono?
2: Allora, il giovane è un po' difficile da attirare, ma diciamo che stiamo facendo un buon lavoro, quindi stiamo coinvolgendo anche i giovani, che anche perché sono il futuro. Senza un ricambio generazionale non c'è il sangue per gli altri.
1: Tu hai detto che sei da aprile presidente. Questi pochi mesi cosa ti hanno dato?
2: Beh, sicuramente un grande impegno e una responsabilità in più. Già un consigliere, un volontario ha una responsabilità, però essere presidente è un'ulteriore responsabilità e sicuramente bisogna guardare al futuro.
1: Perfetto.
2: E che
1: allora,
2: è il mio obiettivo.
1: Già che parli di futuro, tra un po' ne parleremo e di come si costruisce, voglio da te anche sapere di come si costruisce la cultura del dono e nelle nuove generazioni. È una domanda semplice ma difficilissima. Restate con noi e andiamo con la musica.
3: Ciao amici di Radio Fan Buon Sangue, sono Laura Ferracin, presidente FIDAS Renazzo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Quest'estate su Radio Fa Buon Sangue la musica non è mai stata così viva, perché arriva Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, il programma che vi porta dentro i tormentoni che hanno fatto la storia delle nostre estati, dagli anni 60 fino ai successi di oggi, canzoni che avete ballato in spiaggia, cantato in macchina, urlato alle feste e tenuto accese nelle notti più calde. Non è una semplice playlist, è un viaggio nella memoria, tra jukebox, discoteche, radio accese sotto l'ombrellone e ricordi che non passano mai. Ogni puntata vi porterà dentro 10 canzoni e dentro 10 storie che forse non avete mai sentito raccontare, perché dietro ogni tormentone c'è sempre un'estate da ricordare. Musica Fa Buon Sangue Summer Edition, solo su Radio Fa Buon Sangue. Bentrovati da Andrea Collalto.

Partiamo da uno dei primi grandi esperimenti degli anni 80 italiani, quando l'Italo Disco iniziava a prendere forma e invadere le radio europee. No Tengo Dinero dei Righeira esce nel 1983 ed è uno di quei brani che sembrano semplici, quasi leggeri, ma in realtà nascondono un lavoro di produzione molto innovativo per l'epoca. Il duo turinese, formato da Johnson e Michael Righeira, costituisce un'identità musicale fatta di ritornelli ripetitivi, sintetizzatori e una forte estetica estiva, quasi da villaggio vacanza internazionale. La cosa più interessante è che il successo arriva prima all'estero che in Italia, soprattutto in Germania e Spagna, dove il pezzo diventa subito una hit da discoteca. Questo dimostra quanto la musica italiana in quegli anni stesse cambiando pelle e diventando più europea. Ancora oggi il brano viene considerato un precursore del sound estivo elettronico, che arriverà poi nei decenni successivi.

0: amico Zampaglione.
1: Ragazzi, il riso fa buon sangue, diventa donatore Avis. Ciao, da Federico Zampaglione.
2: Walking on Sunshine è uno di quei brani che non hanno bisogno di presentazioni. Uscito nel 1985, rappresenta perfettamente l'idea di felicità musicale assoluta. La cosa curiosa è che il brano non ebbe subito un successo mondiale. Inizialmente passò quasi inosservato e solo dopo una seconda registrazione e una forte spinta radiofonica esplose nelle classifiche internazionali. Il pezzo è costruito in modo estremamente semplice, ma proprio questa semplicità è la sua forza. Batteria dritta, chitarre luminose e un ritornello che sembra scritto apposta per essere urlato in macchina o magari in spiaggia. Negli anni è stato utilizzato in film, spot pubblicitari e serie TV, diventando una delle canzoni più riconoscibili della cultura pop occidentale. Ancora oggi è considerato un inno alla positività estiva. Walking on Sunshine!

0: musica fa buon sangue continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.
1: Nel 1989 Edoardo Bennato pubblicava Viva la mamma, una delle sue canzoni più ironiche e immediate. Il brano nasce in un periodo in cui il cantautore napoletano sta sperimentando un linguaggio più diretto, più popolare, pur mantenendo la sua vena critica. La particolarità del pezzo è il suo tono giocoso, quasi da filastrocca, che però nasconde una lettura più profonda della società e dei suoi meccanismi. Il successo radiofonico fu immediato, anche perché il ritornello entrava in testa dopo pochi secondi. Durante l'estate di fine anni 80 veniva trasmesso ovunque, diventando uno dei brani più riconoscibili di Bennato. Ancora oggi è una canzone che porta energia e leggerezza, perfetta per le serate all'aperto.

tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Pronti a cantare a squarciagola? Inizia Musica fa buon sangue, l'Onda d'Estate, con Andrea Collalto.

Nel 1999 Ricky Martin cambia per sempre il panorama del pop mondiale con Living La Vida Loca. Il brano segna l'esplosione definitiva del Latin Pop a livello globale, aprendo le porte a una nuova ondata di artisti latinoamericani nelle classifiche internazionali. La produzione è aggressiva, con fiati, percussioni e un ritmo incalzante che lo rende immediatamente riconoscibile. La canzone domina le radio per tutta l'estate e diventa un fenomeno culturale oltre che musicale. Il video contribuisce al successo globale con immagini veloci e colori forti che rappresentano perfettamente l'energia del brano. Ancora oggi è considerata una delle hit estive più importanti degli anni 90. Arriva Ricky Martin con Living La Vida Loca.

0: sono Red Ronnie e mio papà era donatore di sangue, Avis, aveva le medaglie d'oro ed era molto felice quando andava a donare sangue, anche perché donare sangue, al di là del gesto che fai, va bene anche a te, perché chiaramente ti fanno donare sangue e ti fanno anche degli esami continui, quindi lui era continuamente monitorato e quindi secondo me anche il riso fa buon sangue, ma non solo, ma ti fa anche stare bene.
1: Musica fa buon sangue, continua a farti ballare con i grandi successi estivi di Andrea Collalto. Radio fa buon sangue, la puoi ascoltare su Amica Radio TV, Radio Antenna Borgetto, Radio Antenna Web, Radio Amica in Blu, Radio Amore Catanzaro, Radio BR2, Radio Borrello, Radio Container, Radio CDS, Radio Eco Sud, Radio RT, Radio Incontri in Blu, Radio Locali d'Italia.
2: Con La Vasca, Alex Britti nel 2000 firma uno dei brani più rappresentativi del pop italiano di inizio millennio. La canzone nasce in un periodo in cui Britti sta cercando di unire la sua anima blues con un linguaggio più radiofonico. Il risultato è un pezzo ironico, leggero, ma musicalmente molto curato. Il testo racconta con semplicità situazioni quotidiane e sentimenti immediati, diventando perfetto per la programmazione estiva delle radio italiane. Il successo fu enorme, soprattutto tra i più giovani, grazie anche a un videoclip molto fresco e riconoscibile. Ancora oggi è uno di quei brani che riportano subito agli anni 2000. E andiamo tutti quindi a rinfrescarci nella vasca. Alex Britti.

I Will Survive nasce nel 1978 e diventa uno dei brani più iconici della disco music mondiale, anche se non è una canzone estiva in senso stretto, è diventata un classico immancabile delle estati in tutto il mondo. La forza del brano sta nel suo messaggio di resilienza e indipendenza, che lo ha reso un inno generazionale. In origine, pensate, il brano era una B-side, ma grazie alle discoteche americane esplose fino a diventare un successo globale. Gloria Gaynor lo ha trasformato in un simbolo che va oltre la musica, arrivando fino a film, serie TV e manifestazioni pubbliche.

Nel 2001 Zucchero pubblica Baila, Sex e Ching e torna protagonista delle radio italiane e internazionali. Il brano mescola blues, pop e sonorità latine, creando un mix perfetto per il periodo estivo. Il successo è immediato, soprattutto in Europa, dove Zucchero è già un artista molto apprezzato. Il pezzo diventa uno dei più trasmessi dell'estate e segna una nuova fase della sua carriera. Ancora oggi è una delle canzoni più riconoscibili nel suo repertorio live.

0: Si canta e si balla subito. Musica fa buon sangue. Adesso è l'onda d'estate con Andrea Collalto e i suoi tormentoni di sempre.
1: Nel 1993 Corona pubblica The Rhythm of the Night, uno dei più grandi successi dell'Italo Dance. Il brano è prodotto in Italia, ma diventa immediatamente un fenomeno mondiale. La voce potente, il ritmo incalzante e la struttura semplice lo rendono perfetto per le piste da ballo estive. Il successo è tale, pensate, che il brano arriva ai vertici delle classifiche in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Ancora oggi è considerato uno dei simboli della dance anni 90.

Mamma Maria esce nel 1982 e diventa uno dei brani più rappresentativi dei ricchi e poveri. Il pezzo ha un ritmo immediato, quasi da filastrocca, ma che lo rende perfetto per le estati italiane e per le feste popolari. Il successo internazionale è enorme, soprattutto nei paesi dell'Est Europa, dove il brano è un vero cult. Ancora oggi viene spesso riproposto nei contesti estivi, grazie alla sua energia contagiosa. I ricchi e poveri, Mamma Maria!

tormentoni non finiscono mai. Resta con noi, è ancora Onda d'Estate. Musica fa buon sangue, continua a farti ballare, con i grandi successi estivi di Andrea Collalto.

chiudiamo la playlist di questa settimana con Bob Marley e Could You Be Love, pubblicata nel 1980. Il brano rappresenta uno dei punti più alti del reggae mondiale e ancora oggi è una delle canzoni più associate all'estate. Il suo ritmo rilassato, ma allo stesso tempo energico, l'ho reso perfetto per spiagge, viaggi, momenti di libertà. Bob Marley è diventato un'icona culturale oltre che musicale e questo brano è uno dei più suonati in assoluto nelle playlist estive di tutto il mondo.

E così si chiude il nostro viaggio. Abbiamo attraversato decenni di musica, di estati, di risate, di ricordi. Abbiamo ballato sotto il sole degli anni 60, cantato nei villaggi turistici degli anni 80, viaggiato tra tormentoni degli anni 90 e 2000 fino ad arrivare alla musica di oggi. Ogni canzone è stata un frammento di vita, ogni ritornello una fotografia dell'estate. Io sono Andrea Collalto e vi ringrazio per aver condiviso con noi questo percorso su Radio Fa Buon Sangue. Se queste canzoni vi hanno fatto sorridere, ricordare o semplicemente vi hanno riportato indietro nel tempo, allora il viaggio ha avuto senso, perché l'estate finisce, ma le sue canzoni restano e finché ci sarà una radio accesa, la musica farà sempre buon sangue. A tutti voi, buona vita e buona musica. Parola e microfono adesso ritornano a DJ Cibo. Alla prossima settimana!

0: bentornati amici su Radio Fabol Sangue. Dopo aver sopravvissuto veramente ai 10 tormentoni del passato di Andrea Collalto, complimenti Andrea, ci hai fatto sentire tutti improvvisamente più vecchi. Vabbè, dai. Comunque ci sta aspettando in linea Laura Ferracin di Fidas Renazzo. La sentiamo tra pochissimo. Sembra che prima non ci salviamo con questa canzone, altrimenti torniamo veramente tutti agli anni 90. Musica!
1: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Mauro Repetto degli 883. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio. Ciao!

Finisce qui l'onda di oggi, ma i tormentoni restano. Da Andrea Collalto, buona estate da Radio Fa Buon Sangue. La tua radio del buon umore è qui, sei su Radio Fa Buon Sangue.

0: siamo di nuovo insieme, amici di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Continua la nostra chiacchierata con Laura Ferracin, presidente di Fidas Renazzo. Laura, uno degli aspetti più belli del volontariato, immagino, credo, è la capacità di trasmettere i valori, no? Come riuscite poi a trasmetterli, a parlare con i giovani?
1: Ma tanti giovani arrivano grazie ai genitori o ai nonni o ai parenti che donano, oppure anche semplicemente a fidanzati, fidanzate, oppure perché ci conoscono appunto nelle fiere. E gli si spiega l'importanza di donare, quindi è lì che è il nostro lavoro più grande, sensibilizzarli.
0: Ma secondo te il valore di un valore come può essere, i valori come altruismo, responsabilità e donazione sono ancora modelli modelli importanti?
1: Sì, assolutamente sì. Assolutamente sì.
0: Si riesce?
1: Con la giusta pazienza e costanza si riesce. Visto i nostri risultati, penso che ci stiamo riuscendo.
0: Sì? Sei sicuro? Cioè, ti sento sicura? Sì.
1: Ce la fate. Sì, è difficile, ma ci riusciamo.
0: Bene, ma guarda che io ti faccio delle domande perché mi interessa, quando, nel senso,
1: assolutamente.
0: I nostri amici a casa o dove sono, che ci stanno ascoltando, gli fa piacere sentire l'esperienza anche vostra. Spesso poi chi dona, no? Per la prima volta arriva con qualche dubbio, un po' di emozione, no?
1: Sì, magari c'è la paura del lago più grosso, dello stare male, di quanto sangue mi tolgono e quanto ci si mette poi a riprodurlo, e sono queste le paure più grandi. Quindi a volte bisogna proprio accompagnare il donatore in tutto il percorso, sia dalla visita medica che fino all'ingresso in sala prelievi. Quindi è un lavoro anche di coordinamento con l'equipe medica.
0: Quindi sono le domande che ti senti rivolgere, che vi sentite rivolgere più frequentemente dai nuovi donatori, queste?
1: Sì, ho paura del lago.
0: magari, come dico sempre, hanno 70 piercing, 40 tatuaggi.
1: Esatto, è proprio lì che diciamo, guarda che lago è più piccolo di quello del tatuaggio che hai addosso.
0: Beh, insomma, diciamo che sono tutti uguali, i giovani, in quel campo lì.
1: Sì, poi magari il giovane non viene da solo, ma viene con l'amico e si fa coraggio.
0: Ah, vengono accompagnati.
1: Sì, esatto, spesso sì.
0: Ah, sì.
1: O con la mamma o col papà.
0: Addirittura
1: insomma.
0: Con la mamma anche. No, non dirmi.
1: Beh, qualcuno sì, è ovvio che poi dopo il percorso lo fa da solo.
0: Certo, ma viene con la mamma? No, questo guarda, è la prima volta che la sento, guarda.
1: Qualcuno viene.
0: Vabbè, insomma, siamo quasi arrivati all'ultima parte della nostra intervista. Tra poco parleremo del futuro, visto che non abbiamo ancora parlato di Fidas Renazzo, e del messaggio che tu, Laura, vuoi lasciare a tutti gli ascoltatori, va bene?
1: Sì, perfetto.
0: Ti prepari un bel messaggio? Sai, di quelli importanti, tipo da Presidente della Repubblica, va bene?
1: Ok.
0: Va bene, dai, torniamo tra poco, andiamo con la musica.
2: Ciao ragazzi, sono Ringo, sono qua per ricordarvi una cosa importante, che il riso fa buon sangue, quindi date l'esempio anche voi e donate.

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati amici di Radio Fa Buon Sangue, questa è la quarta parte della nostra intervista con la nostra veramente amica, spero sia mia amica da adesso, Laura Ferracin, presidente di FIDA Serenazzo, che non ho mai conosciuto, ma sono qui al telefono con lei. Ciao Laura.
2: Ciao a tutti.
1: Allora, visto che non hai messo giù, ti sto simpatico un po'.
2: Assolutamente sì.
1: Scusi, guarda che sono veramente uno sciocco io, quindi guardando ai prossimi anni, Laura, quali sono gli obiettivi che FIDA Serenazzo si è posta per continuare a crescere e a sostenere poi il sistema trasfusionale del territorio?
2: Ma sicuramente l'impegno sempre di cercare nuovi aspiranti donatori, soprattutto in una fascia più giovane, per garantire il ricambio generazionale che è essenziale per il futuro, perché comunque anche il donatore verso i 70 anni va tra virgolette in pensione, quindi bisogna comunque tappare quel buco che lascia.
1: Ma organizzate feste, fate qualcosa, andate,
2: sì,
1: non so, da, cioè,
2: sì, noi tutti gli anni.
1: Un po' cosa fate di bello.
2: Allora, noi ovviamente apparteniamo a FIDAS Nazionale, che è guidata dal presidente nazionale Giovanni Musso, e tutti gli anni c'è un congresso nazionale che si tiene generalmente un anno al nord e un anno verso il sud, dove sono 3 giorni di congresso e sono molto importanti perché è formazione e anche confronto verso le altre federate. Poi ovviamente c'è la nostra festa sociale, che generalmente la facciamo tra marzo e aprile, dove premiamo i donatori. E poi ci sono sempre programmati dal nazionale i FIDAS Lab, dove, che sono 3 giorni di formazione, quindi quest'anno saranno a novembre a Rimini, e ci mandiamo i nostri giovani.
1: Li mandiamo a Rimini a prendere il sole.
2: Sì, esatto, così fanno amicizia con gli altri giovani, certo, delle altre federate.
1: Tu sei nata a fare il lab, immagino.
2: Ci sono andata una volta, dopo per impegni, visto che sono diventata mamma da poco, quest'anno, l'anno scorso non sono riuscita ad andarci.
1: Tanto auguri per essere mamma.
2: Grazie.
1: Che so, sei qui con noi nonostante la bimba piccola. Ma volevo anche dirti, tu sei una donatrice naturalmente.
2: Certo, assolutamente sì, e quindi ne approfitto anche per dire che ho donato il sangue del cordone ombelicale nel momento del parto.
1: Vedi che brava, sei stata molto brava.
2: Sì, ne approfitto per sensibilizzare le donne, perché è assolutamente indolore, non comporta rischi né per il nascituro né per la mamma, quindi andate avanti su questa cosa, perché certo, possiamo aiutare i bambini piccoli con malattie.
1: Allora, tu quante donazioni hai fatto di sangue e di plasma?
2: Ma in realtà come donna di donazioni ne ho fatte circa 10. Ci sono le varie sospensioni, per noi donne è un po' più difficile essere costanti rispetto
1: però,
2: agli uomini.
1: Tranne la prima e l'ultima, una in particolare te la ricordi?
2: Beh, la prima assolutamente,
1: no,
2: quella
1: ma io
2: più emozionante.
1: Ho detto, tranne la prima e l'ultima.
2: Ok, beh, tutte le altre volte è sempre un'emozione, anche se non è la prima o l'ultima, è sempre emozionante.
1: Vedi?
2: Perché speri che vada tutto a buon fine, certo, e quindi è quello che ti emoziona di più.
1: Allora facciamo così, adesso siamo arrivati, ti ho detto di pensarci prima, il messaggio che vorresti lanciare: chi non ha mai donato sangue o plasma, ma sta pensando di farlo, e tu sarai quella persona, quella presidente che lo convincerà, non solo a Renazzo ma anche in tutta Italia.
2: Ma vi dico di donare, perché è bello fare del bene verso gli altri, è una responsabilità che abbiamo per tutta la nostra comunità, quindi donate, che fa bene a voi e anche agli altri, soprattutto agli altri.
1: Presidente Laura Ferracin, grazie di essere stata con noi al telefono e grazie a tutta FIDA Serenazzo per il lavoro che svolgete ogni giorno.
2: Grazie a voi per l'intervista.
1: Il sangue, come sempre, non si produce in laboratorio e non si compra, si può ottenere soltanto grazie alla generosità delle persone. Musica!
3: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Laura Ferracin, presidente FIDA Serenazzo. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

Radio Fa Buon Sangue. La puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: C'è una domanda. Sapete qual è l'unica cosa che viaggia più veloce delle valigie durante l'estate? La domanda difficile la dico io. Le storie che raccontiamo viaggiano velocissime. Eh sì, perché voi mentre state al mare, in montagna, in gita di qua e di là, io sono qui insieme a tanti ospiti che parliamo di una cosa bellissima che è quella della donazione del sangue. Oggi parleremo anche della grande famiglia Fidas Emilia Romagna, delle sue sezioni, dei suoi volontari e di un appuntamento importantissimo che ha coinvolto naturalmente anche la Fidas Emilia Romagna, che è il congresso nazionale che si è svolto a Pordenone. Per raccontarci tutto questo abbiamo il piacere di avere in collegamento telefonico il presidente di Fidas Emilia Romagna, Daniele Guidetti. Ciao Daniele!
1: Ciao Enrico, ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Benvenuto a Radio Fa Buon Sangue. Allora, immagino che tu sia da tanti anni in Fidas, credo, no?
1: Sì, ho iniziato prima come donatore, poi pian piano come volontario attivo, no? Quindi nei gruppi, certo, sagre di paese e quant'altro. Poi ho fatto 8 anni il presidente di una federata, perché la FIDAS è una federazione,
0: sì, federazione, okay? Sì.
1: E ormai da 2 anni sono il riferimento regionale, quindi presidente regionale, ma io ho di usare, no, certi, vabbè, appellativi, insomma, che sono più infiocchettati che altro, però insomma, diciamo, sono il riferimento regionale per la FIDAS.
0: Ma okay? La federata, qual era la federata che
1: faceva? Allora, io provengo dalla federata di Renasto, in provincia di Ferrara.
0: Okay. Ma quante federate, quanti volontari, quanti donatori oggi fanno parte di questa grande famiglia regionale dell'Emilia Romagna?
1: È un mondo abbastanza variegato, variopinto. Considera che l'Emilia Romagna, adesso citerò i nostri cugini dell'Avis, ma solo per darvi l'idea, è una delle regioni dove loro sono molto molto presenti.
0: Sì.
1: Noi come FIDAS rappresentiamo 4 province, quindi abbiamo 4 federate, ognuna delle quali ha dei propri sottogruppi comunali, certo, o anche locali, certo. Comunque le 4 province sono quella di Parma, la federata di Bologna, la federata di Renasto in provincia di Ferrara e la federata di Ravenna.
0: Ah, ok.
1: Raccogliamo circa il 10% di tutto il sangue, gli emoderivati della regione, che è in linea con la media nazionale.
0: Insomma, è abbastanza, cioè, insomma è i numeri, dai.
1: Sì, diciamo che siamo molto forti. Sto facendo un po' di marketing, però
0: è giusto, ma devi raccontare.
1: Siamo molto forti in quelle che sono le afferesi, in particolare le piastrine. Per i non addetti ai lavori, plasma, sostanzialmente la donazione di piastrine, in particolare, è una donazione dove si preleva le piastrine direttamente, quindi non si prende tutto lo sangue, okay, si prende solo le piastrine, è un po' più lunga, ma consente di eseguire trapianti molto particolari, molto specifici. Ci sono in particolare sui bambini, quindi è un'operazione, quella di aferesi delle piastrine, che è sempre sempre più richiesta, assieme anche a quella del plasma, dove peraltro c'è una campagna estiva che sta per andare, che sta per entrare nel suo focus.
0: Questo questi sono i punti di forza, insomma, che permettono la FIDAS Emilia Romagna di essere così presente nel territorio.
1: Sì, assolutamente. Chiaramente la propaganda per la donazione richiede tanto tempo, soprattutto dei volontari delle singole federate, andare nelle scuole dai ragazzi, certo, piuttosto, certo, che nelle sagre di paese o, certo, nelle feste sportive, perché poi il connubio sport e donazione è un qualcosa che ancora oggi è funzionante.
0: Va bene,
1: ecco.
0: Va bene, adesso continueremo il nostro viaggio nel mondo della Fidas Emilia Romagna, quindi andiamo con la musica.
2: Fa Buon Sangue diventa donatore da Giovanni e Levi. Ciao.

0: 2, 1. Onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fa Buon Sangue.
1: Bentornati, bentornati cari amici. Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition. Siamo in compagnia del presidente Fidas Emilia Romagna, Daniele Guidetti, con un ottimo, insomma, una ottima chiacchierata iniziata con bei numeri, devo dire la verità. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni, se ci sei ancora, sì Daniele, sì?
2: Sì, sì, sì, sì, sì, sì,
3: presente.
1: Sì, sì. No, ma che sai, no, ma che sai, qualcuno se n'è andato anche dopo aver sentito la prima parte. No, sto scherzando. Uno degli obiettivi di tutte le associazioni del dono è coinvolgere naturalmente le nuove generazioni. Tu che hai un occhio, insomma, un po' generale, come stanno rispondendo i giovani emiliano romagnoli riguardo alla donazione di sangue e plasma?
2: Allora, richiede tanto sacrificio, ma direi bene un po', perché la nostra federata di Ravenna, forse anche complice della location, riesce sempre a creare degli eventi molto molto coinvolgenti, anche con feste sulla spiaggia.
1: Certo.
2: E questo ci permette peraltro di reclutare anche donatori non di Ravenna, che però nel periodo estivo magari sono in Riviera a fare il weekend, ecco.
1: Esatto.
2: Quindi sicuramente questo è un grande volano. Dopodiché io qui non posso non sottolineare l'impegno di tutti quelli che vanno nelle scuole, sia per quanto riguarda le superiori, ma anche per le scuole medie, perché no, perché comunque questi ragazzini poi cresceranno, e avere già sentito un po' che cos'è la donazione, a cosa serve, ritengo che sia molto molto importante. Ecco, se posso io farei un appello.
1: Fai quello che vuoi.
2: Agli istituti scolastici, i presidi o i professori, nel cercare di lasciarci i giusti spazi, perché molto spesso ci troviamo in concomitanza di ore riservate a metà giornata o fra settimana, e magari il volontario in quanto tale lavora.
1: Certo.

0: differenza, perché parliamo di salvare vite umane, i ragazzi rispondono, rispondono in massa, vengono, si iscrivono, donano, la mia federata di appartenenza lavora in un contesto dove in 10 anni abbiamo raddoppiato le donazioni, andando assieme nelle scuole.
1: Vedi cosa vuol dire.
0: Quindi questa è la dimostrazione, certo, che i ragazzi, se coinvolti, rispondono.
1: Certo, certo. Noi sposiamo quello che stai dicendo, naturalmente lo diciamo non so da quanti anni, quindi siamo d'accordo. Tra un po' ci sposteremo idealmente, caro Presidente, a Pordenone, dove si è svolta una delle più importanti appuntamenti per il mondo FIDAS. Quindi restate con noi e noi andiamo con la musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

cambiare frequenza. L'onda dell'estate è ancora qui con DJ Cibo. Due, uno, onda d'estate è on air. DJ Cibo accende Radio Fabulosa.

0: siamo di nuovo insieme, Radio Fa Buon Sangue, Summer Edition, qui l'estate non finisce mai, anzi l'abbiamo appena iniziata. Continuiamo la nostra chiacchierata con Daniele Guidetti, presidente della FIDAS regionale Emilia-Romagna. Caro presidente, anche tu sarai stato a Pordenone al 64esimo congresso nazionale FIDAS, un appuntamento che poi richiama delegati da tutta Italia. Ma che significato ha anche per te essere presente a questo appuntamento?
1: Ma allora, i significati sono molteplici, a dire la verità. Da un lato è un po' come ricaricare le batterie, perché ogni tanto si ha bisogno di vivere i contesti dove si è assieme per lo stesso scopo, la dico così, no?
0: Certo.
1: Quindi sentire anche le federazioni di altre regioni, noi siamo presenti in 18 regioni su 20, per cui sentire quali sono le loro attività di promozione, scambiarsi un po' le idee. Ecco, il congresso di Pordenone è stato connotato, secondo me, da un grande valore tecnico-scientifico. Il sabato c'è stata un'importante tavola rotonda sulla plasma. Ecco, vorrei ricordare questo, cercando di semplificare al massimo. Noi importiamo plasma per oltre l'80% del nostro fabbisogno per produrre i farmaci che si producono con la plasma, appunto. Quindi sul plasma non siamo autosufficienti. Quando dico noi parlo di sistema Italia,
0: certo,
1: non dell'Emilia Romagna,
0: certo.
1: Ok? Quindi è fondamentale diffondere sempre di più la donazione del sangue, del plasma, scusate, in termini proprio di conoscenza, cosa vuol dire donare il plasma, quanto questo può aiutare anche le donne che spesso, sapete bene che in età fertile le donne hanno l'emoglobina bassa, per cui magari possono saltare anche una donazione perché non riescono, appunto, per l'emoglobina bassa, ma con la plasma possono farla.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: È necessario diffondere questo messaggio, perché purtroppo il grosso del plasma che serve per questi farmaci plasma derivati viene dagli Stati Uniti, e se ricordate un po' gli argomenti, l'argomento Dazi, no? Se vi torna alla mente questo argomento, credo che sia abbastanza critico.
0: Ma voglio dire,
1: per il
0: si paga
1: sistema.
0: Caro anche. Cioè,
1: sì, sì.
0: Adesso non stiamo andando nello specifico, ma comunque si paga caro.
1: E assolutamente.
0: Quindi hai fatto bene a ricordarlo. Tu poi, insomma, adesso io dico il plasma, tu dici la plasma, adesso bisognerebbe discuterne sul fatto,
1: sì,
0: che ci va
1: sì,
0: io.
1: No, hai ragione.
0: Però
1: perché
0: adesso
1: la plasmaferesi è l'operazione, certo, di prelievo, il plasma è il plasma. Hai
0: vabbè,
1: ragione.
0: Perché
1: mai
0: messo, no, vabbè, ma non ti, no, ma non ti preoccupare, era per capire, perché se sì, mi dici, sì, magari io ho sbagliato per tutta la vita, cioè, nel senso, ma comunque. Durante questi incontri poi si parla, insomma, di innovazione, anche di comunicazione, no? Come stiamo facendo in questo,
1: sì,
0: momento. E
1: sì,
0: quindi la comunicazione è fondamentale. Quali sono i temi, secondo te, che ritieni, al di là dell'assemblea, che ritieni più importanti per il futuro del mondo del dono? In
1: allora,
0: sintesi,
1: la comunicazione è fondamentale, ed è fondamentale variare i canali di comunicazione, cioè non c'è più solo un canale, e questo purtroppo richiede molte energie, molto impegno, perché bisogna che le associazioni abbiano qualcuno che gestisce i media, qualcun altro che magari si dedica di più, che so io, ai messaggi di volantinaggio, qualcun altro magari alla radio, e quindi è necessario fare rete, e proprio per questo solo facendo rete anche le associazioni più piccole possono fruire,
0: certo, certo,
1: del supporto dei media manager, diciamo così, di altre associazioni,
0: certo,
1: un po' più grandi. Quindi la rete sicuramente, anzi io a questo riguardo,
0: aspetta che se no mi racconti tutto adesso, io abbiamo ancora un'altra parte, quindi, e voglio che me ne parli anche dopo. Musica. Facciamo

0: eccoci qua con l'ultima parte di Radio Fa Buon Sangue Summer Edition. Il presidente della FIDAS Emilia Romagna, regionale Emilia Romagna, Daniele Guidetti, ci stava raccontando. L'ho interrotto perché comunque in radio ci vuole parole, parole, parole, ma anche tanta musica, musica, musica, no? Quindi ti stavi dicendo?
1: Sì, stavo parlando di fare rete, cioè inutile dirlo, ma nessuno da solo ce la può fare. Le sfide sono sempre più grandi, abbiamo regolamenti europei che ci impongono di seguire determinate linee guida, proprio perché noi di fatto maneggiamo tessuti umani, certo. dico noi come comparto, no? In più, adesso vi lascio immaginare, se uno deve fare un trapianto gli serve il sangue, ma gli serve anche l'organo. Non è che solo con l'organo si guarisce e non solo col sangue si guarisce. Quindi il fare rete presuppone andare ben al di là della propria singola associazione, della propria singola federata. Vorrei portare un esempio da questo punto di vista. Noi da anni facciamo rete con un'altra associazione a livello nazionale che si chiama ADMO, che è l'associazione, certo, per la donazione del midollo osseo.
0: Sì, vero.
1: Io stesso 14 anni fa sono stato un donatore ed è stato lì che è un po', come dire, mi si è accesa la lampadina. Noi tutt'oggi abbiamo l'Avis che va nelle scuole producendo un video di FIDAS e ADMO che parlava di donazione del midollo, e grazie a quello abbiamo reclutato dei ragazzi che hanno donato il midollo a loro volta.
0: Insomma, quindi è una bella collaborazione, dico, no?
1: Esatto, questo è l'obiettivo finale che ci dobbiamo dare noi come volontari.
0: Diciamo, diciamo che è un discorso un po' in generale, poi adesso tu sì, hai aperto una strada che potremmo discuterne 7 giorni, cioè, il fatto di collaborare anche con altre associazioni. Adesso insomma hai aperto veramente una strada incredibile. Io devo fare anche un appunto di quanto stai parlando, perché poi per la comunicazione Radio Fa Buon Sangue è dal 2019 che ogni settimana puntualmente intervista il mondo del volontariato sulla donazione del sangue. Quindi ci prendiamo anche un po' di merito nostro, che sono oltre 308 puntate che facciamo, e quindi stai dando valore anche a questo.
1: Certo, certo, ma deve essere così, non basta uno, cioè è un sistema che deve funzionare. Il sistema è composto da singoli. Molto spesso i singoli tendono a vedere il loro, no, un po' come nel Medioevo, loro, no, feudo, no, i valvassini, però solo se sappiamo guardare oltre, certo, miglioriamo tutti come sistema, e in questo caso si salvano le vite.
0: Stai sfondando una porta aperta, ecco, questo voglio dirti. In ultimo, così poi ci salutiamo, ma ci risentiremo più avanti, insomma, anche a te, no, un messaggio magari che vorresti lanciare per quest'estate 2020.
1: Ma io, è un messaggio che va bene anche l'inverno, ma siamo in estate, quindi giustamente
0: andiamo a trans come i pesci, cioè,
1: sì. Comunque secondo me la questione è molto semplice: nessuno si deve sentire fuori dal discorso. Cioè, se io non posso donare perché ho delle problematiche, ho le vene piccole, quello che è, insomma, però mi posso fare portavoce, posso, certo, coinvolgere l'amico, il nipote diciottenne, quindi parliamo di questo argomento, condividiamo, facciamo anche in questo caso rete, perché tutti siamo importanti anche solo per far rete.
0: Va bene Daniele, intanto io ti ringrazio tutta la FIDAS Emilia Romagna, e ringrazio tanto per il lavoro che svolgete ogni giorno, quindi grazie mille presidente, alla prossima.
1: Grazie Enrico e grazie agli ascoltatori.
0: Musica.
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Daniele Guidetti, presidente FIDAS Emilia Romagna. Donare sangue è un bene per te e per gli altri. Dateci una mano, anzi, dateci il braccio. Grazie.

0: Grazie per aver viaggiato con noi tra musica e vibrazioni estive. Radio fa buon sangue, onda d'estate, torna alla prossima puntata.
1: La musica indipendente e non solo, e non solo. Ora sulla tua radio. My Chanson Air. My Chanson Air. Con voi Roberta Calce.
2: Eccoti, inizia un nuovo appuntamento come Roberta Calce con My Chanson Air, dove voi siete i protagonisti. Iniziamo subito con il brano dal titolo No Love, Luxy.

C'è un corvo in Giappone che ha rubato la carta di credito di un turista, pensate, per comprare un biglietto del treno da una macchinetta automatica. Ha persino aspettato che lo schermo si accendesse prima di scappare con il bottino. Questi corvi sono tremendi. La musica qui a Mansions on Air continua con voi protagonisti, Nick Simon, Shoot Me DJ.

Ce ne andiamo in Ecuador, dove un bradipo ha tentato di attraversare un'autostrada, ma si è spaventato a metà strada. Pensate che la polizia lo ha trovato aggrappato disperatamente al palo del guardrail centrale, con un'espressione stampata in volto che sembrava dire «Aiuto, vanno tutti troppo veloci!». Beh, è stato salvato e ovviamente liberato nella foresta. Povero bradipo! Andiamo avanti con la musica. Andiamo ad ascoltarci Roberto Scavo, Il Senso. Thank you.

Volete diventare protagonisti di My Chanson Air? Mandateci il vostro brano in formato MP3 con una breve biografia a direzione.artistica@mychance.it, come hanno fatto i Music Work Web. Il brano che ci propongono si intitola Sole negli occhi.

0: Come sempre abbiamo il momento dedicato al passato con I Remember Yesterday. Oggi ci ascoltiamo Toni Braxton con Unbreak My Heart.
1: E ora su My Chanson Air. È giunto il momento dell'I Remember Yesterday, un tuffo nel passato.

0: E si chiude un altro appuntamento con My Chanson Air. Vi aspetto alla prossima puntata. Da Roberta Calcio è tutto e non dimenticatevi mai di sorridere.
1: Era My Chanson Air con Roberta Calce. L'appuntamento con la musica indipendente e non solo è rimandato alla prossima settimana.

caloroso saluto ai nostri ascoltatori. Sono pronto ad iniziare il programma con la musica italiana di tutti i tempi. E non mancheranno di certo i nostri amarcorde musicali. E per non essere smentito, inizio proprio con un vecchio brano dei Pooh, classe 58. Segue Giusy Ferreri, Ciao amore ciao, Lucio Dalla, Come profondo il mare, Mannarino, Babalù. Alzate il volume dei vostri apparecchi. Antenna Web e il sottoscritto vi augurano buon ascolto.

prossimo un bellissimo brano pieno di sentimento e poesia. E se non conoscete il dialetto sardo come il sottoscritto, vi basta ascoltare l'armonia della musica e della voce di Piero Marras, Angelos, Franco Battiato, Chanson Egocentrique, Francesco Bianconi, Domani è un altro giorno, Enzo Avitabile, Elena Ledda e Paolo Fresu, Nisciuno sape.

Ma quanta bellezza in queste canzoni! E allora diamoci sotto con le prossime. Dolce Nera, Amare Mare. Annalisa, Diamante Lei e Luce Lui. Ivano Fossati, Il Disertore.

Eccoci arrivati alle ultime tre canzoni, tre grandi cantautori, Daniele Silvestri, A dispetto dei pronostici, Roberto Vecchioni, Incontro. Terminiamo con Pierangelo Bertoli, A muso duro.

Sono vivo a dispetto dei pronostici. Ritorno, ma non rido. E lei sa già perché. Ciò che ho visto, glielo giuro, non è quello che sognavo da bambino. E mi chiedo che cosa so

puoi dormire quando vuoi, ma mettendomi a sedere, massaggiandomi i ginocchi, vedi accanto a me quegli occhi, pensi il caso proprio i suoi, del ragazzo col cappuccio che mi odiava adesso è in cura, e ora senza bardatura.

sfasciare dei palazzi. Tu che hai una famiglia onesta, generale, la risposta non starò qui a riferirla, che non basta per capirla come lui ha capito me. Che a lei neanche potrei dirla, ma a dispetto dei pronostici c'è un piano di battaglia che a lei non piacerà.

e correndo mi incontrò lungo le scale. Quasi nulla mi sembrò cambiato in lei. La tristezza poi ci avvolse come miele. Per il tempo scivolato su noi due.

fredda, come un istante déjà vu, ombra della gioventù. Ci circondava la nebbia, auto ferme ci guardavano in silenzio, vecchi muri proponevano nuovi eroi. 10 anni da narrare l'uno all'altro, ma le frasi rimanevano dentro in noi.

mia nuova cortesia, stoviglie color nostalgia, e le frasi, quasi fossimo due vecchi, rincorrevan solo il tempo dietro noi. Per la prima volta vidi quegli specchi, capii i quadri, i soprammobili ed i suoi. I nostri miti morti ormai, la scoperta di Hemingway, il sentirsi nuovi, le cose sognate e ora viste. La mia America e la sua, diventate nella via, la nostra città tanto triste. Carta e vento volan via nella stazione, freddo e luci accesi, forse per noi lì. Ed infine, in breve, la sua situazione, uguale quasi a tanti nostri film.

buio. Povera amica che narravi 10 anni in poche frasi, ed io i miei in un solo saluto, e pensavo dondolato dal vagone. Cara amica, il tempo prende, il tempo dà. Noi corriamo sempre in una direzione, ma qualsiasi che senso abbia, chi lo sa.

E adesso che farò? Non so che dire. E ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino. Non so com'è, però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

Anche quest'ora insieme a voi è per il sottoscritto piacevolmente volata via e spero che sia stata piacevole anche per voi. Vi aspetto tutti per la prossima programmazione sempre sulla frequenza o meglio nella rete di Antenna Web. Grazie per l'ascolto e un saluto a tutti.

0: Va ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
1: Eccoci qua amici, ciao a tutti da Marco Mari
2: e Angela.
1: Siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Quindi direi che anche quest'oggi abbiamo la nostra bella scaletta pronta. Pronta naturalmente dal decennio più lontano.
2: Esatto, infatti partiamo proprio dagli anni 60 per andare ad ascoltare un brano che mi riporta un pochino indietro negli anni, a quando ero bambina. Lui è un artista straniero che si è esibito nel nostro paese cantando nella nostra lingua. Lo ritroviamo ora con La Notte. Lui è Adamo.

0: bellissimo brano, ragazzi. Questo era Adamo con La notte. E adesso ci spostiamo nel decennio successivo.
1: Sì, una voce struggente quella di questo cantante italo-belga. Allora, da un pezzo struggente a un altro che insomma non è che ci va molto lontano, eh? Meravigliosa questa canzone dei Panda del 1977, però il titolo dice tutto: Voglia di morire.

0: motivo questo dei panda, che sicuramente a me ricorda l'infanzia, la mia infanzia. L'unico rimpianto è che questa canzone è tanto bella ma piuttosto rovinata, perché come avete potuto ascoltare è estratta direttamente dal 45 originale di quel tempo, quindi i solchi sono purtroppo piuttosto usurati, ed era quello che accadeva ai dischi quando appunto erano fatti in vinile, quindi stiamo parlando dei pezzi 60, 70, 80, 90. Ora che le canzoni invece sono tutte in digitale, questo è un problema che non esiste più, anche se comunque il suono è piuttosto piatto rispetto al vinile, che era molto più pieno come suono. Va bene, noi proseguiamo il nostro Italia in sette note.
1: Esatto, infatti dagli anni 70 passiamo agli anni 80 per incontrare Gianna Nannini con la sua canzone Voglio il tuo profumo, che ha fatto parte dell'album del 1986, Profumo, infatti, che oltre a essere stato un enorme successo in Italia, ha scalato le classifiche in Austria, Svizzera e Germania.

0: Abbiamo ascoltato Voglio il tuo profumo di Gianna Nannini e adesso andiamo avanti per incontrare gli anni 90.
1: Esatto, e darci un pochino di carica perché ci spostiamo nel 1997 con un cantante mezzo italiano e mezzo spagnolo, la cui madre è stata una grande artista. Stiamo parlando di Miguel Bosé. Lo ritroviamo quest'oggi con un brano che appunto in quell'anno, nel 1997, partecipò anche ad un festival bar, edizione sempre molto seguita nel nostro paese, l'Autoradio.

0: abbiamo ritrovato quest'oggi in Italia in sette note il Miguel Bosé con l'autoradio. Chissà quante volte questa canzone è stata passata nelle autoradio, non solamente nelle radio, nelle autoradio. Prosegue il cammino all'interno d'Italia in sette note, la storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri, una canzone per ogni decennio. Adesso te, Angela, per entrare negli anni 2000.
1: Esatto, infatti adesso ci spostiamo con precisione nel 2004 per andare ad ascoltare un artista che dopo un'iniziale carriera avviata nel 1985 con la musica dance si è spostato alla musica leggera italiana. Lo riascoltiamo oggi con Non è mai un errore, Raff.

0: bellissimo pezzo di rap con Non è mai un errore. E adesso ci spostiamo ai giorni nostri, vero Marco?
1: Vi siete stretti stretti ascoltando questa canzone di Raf, tanto triste quanto romantica? Effettivamente siamo stati molto morbidi in questa puntata di Italia in sette note, perché da Adamo ai Panda, Gianna Nannini, per proseguire con Miguel Bosé e Raf, siamo stati morbidi, morbidi, morbidi, morbidi, forse troppo? Allora vediamo di rifarci con l'ultima canzone in programma. E lo facciamo con questo singolo di qualche anno fa, di alcuni anni fa, dei Club Dogo, direttamente da Milano. PES!

Ciao a tutti, sono Giulia Passione e sono lieta di annunciare l'uscita del mio nuovo singolo, La mia canzone. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antena Web.

0: 10 luglio 2026 è venerdì, la chiesa ricorda le sante Rufina e Seconda e Santa Malberga. La luna è calante e il proverbio del giorno, impara l'arte e mettila da parte, sottolinea l'importanza di apprendere molte cose ed esercitarsi a ricordarle per quando dovessero tornare utili. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nell'anno 138 moriva a Bacoli l'imperatore romano Adriano, gli succedeva il figlio adottivo Antonino Pio. Nel 1040 Lady Godiva attraversava la città di Coventry a cavallo e senza vestiti per ottenere dal marito Leofrico la riduzione di tasse alla popolazione. Nel 1861 il Regno d'Italia istituiva il Gran Libro del Debito Pubblico, con cui veniva unificato il disavanzo che i vari stati avevano accumulato prima dell'unificazione. Nel 1913 a Furnace Creek, nella Valle della Morte, in California, si registravano 56,7 gradi Celsius, primato certificato di temperatura più alta sulla Terra a tutt'oggi imbattuto. E nel 1924 il governo italiano conferiva ai prefetti il potere di censura sui giornali e potevano anche disporre la chiusura della testata. 50 anni fa, nel 1976, un grave incidente all'ICMESA di Seveso e la conseguente fuoriuscita di diossina causavano un danno ambientale che in Italia non aveva precedenti. Nel 1980 in Giappone faceva la sua prima apparizione Pac-Man, uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 1992 il governo di Giuliano Amato varava la manovra finanziaria con patrimoniale sulle abitazioni e una tassa del 6 per mille sui conti correnti bancari ad effetto retroattivo. Nel 1994 si chiudeva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati. Per la prima volta aveva partecipato anche la Russia. Nel 2002 il dipinto Il massacro degli innocenti di Rubens veniva venduto all'asta a Londra per 49 milioni e mezzo di sterline. E nel 2018 la Juventus concludeva l'ingaggio del calciatore Cristiano Ronaldo pagandone 105 milioni di euro il cartellino e 30 milioni netti all'anno di stipendio per 4 anni. Sono nati il 10 luglio i pittori Camille Pissarro nel 1830 e Giorgio De Chirico nel 1888, nel 1856 l'inventore della corrente alternata Nikola Tesla, nel 1915 il commediografo Sandro Giovannini e nel 1937 il dirigente sportivo Luciano Moggi. Sono nati oggi anche il giornalista e scrittore Michele Serra nel 1954, l'attore Mario Zucca nel 1955, la modella e attrice Martina Colombari nel 1975 e il judoka oro olimpico Pino Maddaloni, nato in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 10 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
6: e io sono Chiara.
5: Ahi e Parkinson. Ma potrei...

0: Intelligenza artificiale in ambito medico.
1: Una semplice registrazione della voce potrebbe aiutare i medici a individuare i primi segnali della malattia.
2: Sono pillole di AI.
0: Beh, ma secondo me la tua voce cambia solo quando hai fame.
1: Certo, diventa molto più convincente quando propongo di andare a mangiare.
0: E pensa che oggi c'è chi studia come una voce possa raccontare molto più di quello che immaginiamo.
1: Davvero? Anche cose che non sentiamo?
0: Esatto. Oggi parliamo di un'applicazione dell'intelligenza artificiale che potrebbe aiutare a riconoscere il Parkinson analizzando la voce.
1: Aspetta, il Parkinson si può sentire?
0: In parte sì. Nelle prime fasi della malattia la voce può cambiare leggermente. Può diventare più debole, meno espressiva, con piccole variazioni del tono, nel ritmo o nella pronuncia.
1: Però immagino siano cambiamenti difficili da notare.
0: Eh sì, molto difficili, perché spesso nemmeno chi parla se ne accorge e anche per noi è quasi impossibile percepirli.
1: E l'intelligenza artificiale invece ci riesce?
0: Beh, ci prova, analizzando migliaia di caratteristiche della voce in pochi secondi.
1: Quindi non ascolta il significato delle parole?
0: No, no, analizza come vengono pronunciate.
1: Un po' come un musicista che sente una nota leggermente stonata.
0: Esatto, ma con una precisione enorme e confrontando quella voce con migliaia di registrazioni usate per addestrare il sistema.
1: E funziona davvero?
0: Beh, i risultati della ricerca sono molto promettenti, eh. Diversi studi mostrano che questi sistemi riescono a individuare schemi vocali compatibili con il Parkinson, con un'accuratezza sempre maggiore.
1: Quindi basta mandare un vocale e sai se hai la malattia.
0: No, no, no, è fondamentale chiarirlo.
1: Perché?
0: Perché l'intelligenza artificiale non fa diagnosi.
1: Quella resta compito del medico.
0: Esatto. L'AI può essere uno strumento di supporto, perché aiuta a individuare i piccoli segnali precoci o a monitorare nel tempo l'evoluzione della malattia.
1: Quindi è come una lente d'ingrandimento.
0: Beh sì, dai, ottimo esempio. Fa emergere dettagli che rischierebbero di passare magari inosservati.
1: E questa tecnologia potrebbe servire anche per altre malattie?
0: Ma sai che è quello che stanno studiando proprio molti ricercatori? Cioè, la voce potrebbe contenere informazioni utili anche per individuare altre patologie neurologiche o respiratorie.
1: Fa impressione pensare che una cosa così normale come parlare possa raccontare tanto sulla nostra salute.
0: Eh sì, in effetti. Beh, ma guarda che la voce non trasmette solo parole, eh?
1: Trasmette anche tantissime informazioni che noi non riusciamo a cogliere.
0: E l'intelligenza artificiale è molto brava proprio a trovare questi piccoli schemi nascosti. Ricordiamoci che un algoritmo può suggerire un sospetto, ma non può sostituire l'esperienza. Per questa settimana da tutto, alla settimana prossima.
1: Ciao!
2: Sono pillole di AI.
3: Le cose più importanti non le ricordiamo per intero. Le ricordiamo a pezzi, un dettaglio, un odore, una luce particolare. Frammenti che tornano quando meno ce lo aspettiamo. E che hanno ancora tutto il peso di allora.

Elio e Oliver si amano per poche settimane. Poi Oliver parte, torna in America. La vita riprende, o almeno sembra riprendere. Ma il libro non finisce con l'estate. Finisce molto dopo. Finisce con Elio adulto che guarda indietro, che ricorda, che misura il peso di quello che è successo su quella terrazza, in quel giardino, in quel mare. Ed è qui che il romanzo diventa qualcosa di più di una storia d'amore estiva. Diventa una riflessione sul tempo, su come certi momenti rimangono vivi dentro di noi anche quando tutto il resto è cambiato. Su come le persone che abbiamo amato intensamente non se ne vanno mai del tutto. Restano, occupano uno spazio, continuano a influenzare chi siamo. Il padre di Elio, in una delle scene più belle del libro, gli dice una cosa straordinaria. Gli dice: non sprecare quello che hai sentito cercando di dimenticarlo. Pochissimi hanno la fortuna di sentire quello che hai sentito tu. Anche se fa male, tienilo. È forse il consiglio più saggio che un genitore possa dare a un figlio. Non ti dico che andrà meglio, non ti dico che dimenticherai. Ti dico: non buttare via quello che hai vissuto solo perché fa male. Quella conversazione, quelle poche pagine, le ho rilette più volte e ogni volta mi sembrano nuove. Ecco perché la parola di oggi di Pagine d'Estate è memoria. Io vi ringrazio, siamo quasi al termine di questa storia che ci sta appassionando. Ogni volta che la rileggo è così. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani con un altro frammento di questa storia straordinaria.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Salve, brava gente, il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione. Continua il nostro omaggio al caro poverello di Assisi, Santa Chiara, con La guida di Assisi, storia e arte. Questo libro così bello e concreto nello sviluppo della vita sociale, storica e culturale della città di Assisi. Buon ascolto su Antenna Web, semplicemente la tua radio. Dal ritrovamento dei corpi di San Francesco e Santa Chiara al periodo fascista. Ancora una volta è il ruolo di città santa che risolleva le sorti di Assisi. Nel 1818 vengono rinvenute le spoglie mortali di San Francesco. La ricognizione del corpo dà luogo a solenni cerimonie che richiamano folle di fedeli. Così succede nel 1850, quando viene disseppellito il corpo di Santa Chiara. Per questi due eventi e per l'interesse che la cultura romantica riserva al Medioevo, Assisi ritorna ad essere meta di pellegrini, ma anche di intellettuali provenienti da varie nazioni, che pur descrivendola poverissima, ne fanno un tempio di spiritualità, di cultura ed arte. Lo storico francese Ernest Renan, nella seconda metà del secolo scorso, scrive: «La città è ancora più antica dei suoi monumenti, è completamente medievale, strade intere abbandonate sono rimaste pietra per pietra, quelle che erano nel secolo XIV. La profusione dell'arte sorpassa ogni immaginazione. Il fuori, il dentro, le porte, le finestre, i travi, i camini delle case, tutto è dipinto e scolpito». Va segnalata in questo periodo l'attività dello storico Antonio Cristofani, che nel 1866 dà alle stampe un'opera tuttora fondamentale per chi si occupa del passato della città, Storie della città di Assisi. Più di tutti, però, a far rivivere il messaggio francescano e a far conoscere il fascino di Assisi furono, tra la fine del secolo scorso e i primi decenni del Novecento, Paul Sabatier, Johannes Jorgensen, Edward Snyder e Chesterton. A Paul Sabatier, coadiuvato dallo studioso assisano Francesco Pennacchi, si deve la fondazione della Società Internazionale di Studi Francescani, che tuttora ha sede in città. L'afflusso di pellegrini e turisti provoca l'incremento del capitale liquido dei privati. La struttura urbana viene modificata dalla ripresa dell'attività edilizia, conseguenza di un discreto aumento demografico. Nel 1866 la costruzione della ferrovia contribuisce a facilitare l'arrivo dei visitatori e la rete viaria viene modificata per rendere più agevole il collegamento con la stazione. L'inadeguatezza delle strutture ricettive spinge alcuni privati lungimiranti a costruire nuovi alberghi. Primo fra tutti fu l'Hotel Subasio, costruito da Andrea Rossi nel 1868. Dentro le mura cittadine vengono create delle arterie di scorrimento che provocano l'abbattimento di antichi edifici e mutano profondamente l'aspetto della città. La soppressione delle corporazioni religiose, sancita dal governo provvisorio del marchese Gioacchino Napoleone Pepoli con il decreto dell'11 dicembre 1860, aveva già procurato modificazioni dell'assetto urbano e danni al patrimonio artistico, poiché alcuni edifici ecclesiastici incamerati dal demanio, cambiando destinazione d'uso, erano stati spogliati degli arredi e ne era stata modificata la destinazione d'uso. Ma le conseguenze dovute al riassetto delle strade ed il revival medievistico che si ha in concomitanza con l'anno francescano proclamato nel 1926 sono addirittura rovinose. sulla piazza già deturpata nel 1881 dall'abbattimento degli edifici posti sul lato orientale per far posto all'imbocco dell'attuale via San Gabriele della Dolorata, viene demolito l'edificio della chiesa di San Nicolò e al suo posto viene costruito il palazzetto delle poste in stile neogotico. L'epopea fascista incoraggia la nascita di questi falsi architettonici, di cui sono esempio il Convitto Nazionale, Principe di Napoli in Piazza Matteotti e l'Istituto per Sordomuti e Ciechi, sorto nel 1940 nella parte bassa della città. Si dà anche inizio alla pratica della decorticazione degli intonaci esterni degli edifici, per ricreare l'immagine di una medievale città di pietra, confondendo così almeno ad un superficiale colpo d'occhio muri antichi, costruzioni 6-700esche e falsi moderni.

Eccoci così giunti al termine della nostra programmazione. Insieme festeggiando Dio vi dà appuntamento per domenica prossima alle ore 12, sempre su Antenna Web. E prima di ricevere la mia solita benedizione, ci ascoltiamo questa bellissima poesia scritta da Guido De Paulis di San Vito Romano a Francesco. A te Francesco, che hai scosso come un tuono nella notte gli animi assopiti con parole di fede, simili a gocce di rugiada, su fiori ormai appassiti, a te e alla tua istintiva voglia di amare, la stessa che ogni uomo possiede, ma non sempre ha la coscienza o il coraggio di donare, come hai fatto con la naturalezza del sole che splende alla luna e invita a una carezza. A te che tanto avresti potuto, non hai tenuto niente, ma dalla tua regia a forma di tugurio è uscito ricco l'umile e il prepotente, e dopo secoli ne esce ancora ricco il mondo, spronato al bene del tuo amore profondo. Francesco, umile, frate santo, ogni pensiero a te dedicato si trasforma in lode e delle nostre anime diventa il canto. Ed ora su tutti voi che siete in ascolto, sulle vostre famiglie e su tutti i popoli della terra, scenda questa benedizione. Vi abbracci il Padre, vi illumini il Figlio, vi infervori lo Spirito, vi consoli la Madre e vi accompagni nel silenzio Giuseppe e la benedizione di Dio Onnipotente. Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga per sempre. May the Lord give you peace. Mungu akubariki. E il Signore te dà la pace. Che il Signore te don la pe. O Signor, vos dea pace. Pokoj dobro, mir in dobro, meg der Herr euch Frieden geben. Il Signore vi dia la sua pace, la sua luce e la sua consolazione.

0: Ciao,
1: siamo Imperfetti Perfetti.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon ascolto.

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Nei versi scelti per voi trovano posto il richiamo della natura e delle sue creature, il pensiero ecologista, l'uomo e le sue azioni non sempre benevole nei confronti di un pianeta Terra che, nonostante tutto, continua a rigenerarsi e a meravigliare. Tra le poesie scelte ho deciso di inserire Il Cantico delle Creature. 800 anni dalla sua stesura, questa laude, nota anche come Cantico di Frate Sole, è considerata uno dei primi testi poetici in volgare italiano. Composta da San Francesco tra il 1224 e il 1225, è un inno alla bellezza del creato, espressione del profondo legame del santo con la natura e della sua visione mistica del mondo. Buon ascolto. Vi è un piacere nei boschi inesplorati, George Gordon Byron. Vi è un piacere nei boschi inesplorati e un'estasi nelle spiagge deserte. Vi è una compagnia che nessuno può turbare presso il mare profondo e una musica nel suo ruggito. Non amo meno l'uomo, ma di più la natura. Dopo questi colloqui dove fuggo da quel che sono o prima sono stato, per confondermi con l'universo e lì sentire ciò che mai posso esprimere né del tutto celare. Il testamento di un albero, Trilussa. Un albero di un bosco chiamò gli uccelli e fece testamento. Lascio i fiori al mare, lascio le foglie al vento, i frutti al sole e poi tutti i semi a voi. A voi, poveri uccelli, perché mi cantavate le canzoni nella bella stagione. E voglio che gli sterpi, quando saranno secchi, facciano il fuoco per i poverelli. Però vi avviso che sul mio tronco c'è un ramo che deve essere ricordato alla bontà degli uomini e di Dio, perché quel ramo, semplice e modesto, fu forte e generoso. E lo provò il giorno che sostenne un uomo onesto, quando ci si impiccò. Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo. È del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. La primavera non c'è più, Bertolt Brecht. Molto tempo prima che ci gettassimo su petrolio, ferro e ammoniaca, c'era ogni anno il tempo degli alberi, che verdeggiavano irresistibili e violenti. Noi tutti ricordiamo i giorni più lunghi, il cielo più chiaro, l'aria mutata della primavera destinata a venire. Ora leggiamo nei libri di questa celebrata stagione. Eppure da molto tempo non sono stati scorti sulle nostre città i famosi stormi di uccelli. La gente ancora seduta sui treni è la prima a sorprendere la primavera. Le pianure la mostrano nell'antica chiarezza. Certo, negli alti spazi sembrano passare tempeste. Esse toccano solo le nostre antenne. Il Cantico delle Creature, Francesco d'Assisi. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. A te solo, o Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di menzionarti. Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il Signor Fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e tu, tramite lui, ci dai la luce. E lui è bello e raggiante, con grande splendore. Te, o Altissimo, simboleggia. Lodato sii, o mio Signore, per sorella luna e le stelle. In cielo le hai create, chiare, preziose e belle. Lodato sii, mio Signore, per fratello vento e per l'aria e per il cielo, per quello nuvoloso e per quello sereno, per ogni stagione tramite la quale alle creature dai vita. Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. Egli è bello, giocondo, robusto e forte. Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento e ci mantiene, produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba. Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno serenamente, perché dall'Altissimo saranno premiati. Lodato sii, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in peccato mortale. Beati quelli che troveranno la morte mentre stanno rispettando le tue volontà. In questo caso, la morte spirituale non procurerà loro alcun male. Lodate e benedite il mio Signore. Ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti. Letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: le piattaforme.
1: Amiche e amici della Vinyl Shazz Chart, eccoci ancora qui pronti a gustarci la nostra super selezione fra i brani nuovi e usati che stanno tornando virali, perché per fortuna la buona musica piace sempre e, come il buon vino, invecchiando migliora. Ci aspettano un po' di belle voci femminili, atmosfere soul ed emozioni garantite, ma prima ecco il ripassino del vecchio podio uscente. Alla posizione numero 3 della scorsa settimana, i Cranberry con Zombie.

e ora si va a cominciare. Posizione numero 10. Spesso scambiati per una band britannica per via del loro raffinato stile pop, i Ten Sharp sono in realtà olandesi e debuttarono con una bizzarra copertina raffigurante due pesci per il loro singolo You. Il brano è diventato un classico degli anni 90 grazie a quel pianoforte inconfondibile che racconta la scelta di fermarsi e mettere la testa a posto solo per amore. Ten Sharp, You.

0: Song of the Week.
1: Un capolavoro del soft rock che fece la storia ai Grammy del 1981, vincendo i premi più importanti della serata. Sto parlando di Sailing di Christopher Cross. L'autore la scrisse a 20 anni per esorcizzare le ansie del passaggio all'età adulta, usando la navigazione come metafora di libertà e fuga dallo stress quotidiano. Christopher Cross, Sailing.

0: Number 9.
1: Ma che bello, alla posizione numero 9 troviamo i Supertramp, che hanno la capacità unica di vestire la malinconia con un ritmo pop irresistibile, come dimostra la celebre It's Raining Again, dove il dramma di una rottura amorosa viene addolcito dal coro finale di un gruppo di bambini. La pioggia diventa così il simbolo di una tristezza passeggera da superare guardando avanti con ottimismo. Supertramp, It's Raining Again.

0: Angolo Discovery.
1: Ed eccoci all'angolo Discovery. Anche se la versione più famosa resta quella successiva, fatta da Marvin Gaye, furono Gladys Knight and the Pipes a portare per primi in cima alle classifiche nel 1967 la splendida I Heard It Through the Grapevine. Già è brutto scoprire un tradimento, ma poi non te lo dice neanche il partner, lo scopri tramite i pettegolezzi della gente, che sono però qui tradotti in un soul travolgente. Ok, dopo la rima è il momento di ascoltarcelo. Gladys Knight and the Pipes, I Heard It Through the Grapevine.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... è più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: È la Viral Shaz Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web.
7: Viral Shaz Chart.
6: Proseguiamo con la Viral Shaz Chart.
8: Number 7.
6: Una ballata acustica che ha fatto sognare un'intera generazione. Hey There Delilah dei Plain White Tees. Il pezzo è dedicato a una atleta americana esistente che però all'epoca non ricambiava i sentimenti del cantante, trasformando la distanza geografica descritta nel testo nel simbolo universale dei sacrifici che si fanno per amore. Ascoltiamocela in una versione acustica bellissima. Plain White Tees, Hey There Delilah.

Eccoci qua alla posizione numero 6. Number 6. L'iconico e graffiante riff di chitarra che apre Are You Gonna Go My Way di Lenny Kravitz è nato per puro caso in studio, mentre l'artista stava semplicemente provando gli strumenti prima di registrare. Nonostante l'energia rock aggressiva, il brano nasconde in realtà un profondo messaggio spirituale legato alla scelta di seguire la via del cuore, la via dell'amore. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way?

0: Soundtrack.
1: Vediamo un po' cosa ci fa trovare questa nostra Viral Shots Chart nell'angolo TV Movie, scritto dal re Mida del pop, Max Martin, per la colonna sonora del film 50 sfumature di grigio. Ascoltiamoci Love Me Like You Do di Ellie Goulding, un pezzo che ha scalato le classifiche di oltre 25 paesi. Con quelle atmosfere synth pop ed etere, descrive perfettamente quel confine sottile dove il sentimento si trasforma in una attrazione fisica totale e travolgente. Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Number 5.
1: Posizione numero 5. Un artista che si presentava al pubblico negli anni 80 sempre con i suoi, diciamo, marchi di fabbrica. Una chitarra bianca e degli occhiali da sole scuri che pare mettesse per nascondere la timidezza. Ha portato al successo la celebre Waltz Don Camisi, un classico dell'Europop del 1982 che dà voce a chiunque faccia fatica a esprimere i propri sentimenti a parole, trovando nella musica l'unica via d'uscita. Effer David, Waltz Don Camisi to me.

0: Angolo Vintage.
1: Che bello l'angolo virale vintage. Jim Morrison compose i versi di Roadhouse Blues dei The Doors durante un viaggio in auto verso il suo cottage, dando vita a un blues rock viscerale e ruvido. La celebre esortazione iniziale a vivere la giornata senza pensare al futuro riflette appieno la filosofia del Carpe Diem e lo stile di vita libero della band. The Doors, Roadhouse Blues.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando la Viral Shots Chart con Silvia Dini su Radio Antenna Web. Viral Shots Chart. Una voce femminile alla posizione numero 4. Number 4. Dietro una melodia folk apparentemente leggera e orecchiabile si cela uno dei testi più coraggiosi degli anni 80. Si tratta di Luca di Suzanne Vega. L'autrice si ispirò a un bambino che viveva nel suo condominio per denunciare dal punto di vista della giovanissima vittima il dramma sommerso delle violenze domestiche sui minori. Quanta attualità ancora in questo pezzo. Suzanne Vega, Luca.

Andiamo a scoprire il podio con i tre gradini più in alto della settimana. Number 3. Posizione numero 3. Un pezzo che contiene il riff di chitarra più celebre della storia del rock. Sto parlando di Smoke on the Water dei Deep Purple. Forse non tutti si ricordano che il testo è una cronaca fedele di un fatto reale, cioè l'incendio del Casinò di Montreux del 1971, scoppiato durante un concerto di Frank Zappa a causa, pare, di un razzo segnalatore lanciato da uno spettatore. Tutto finì bene, i Deep Purple assistettero alla vicenda dall'albergo di fronte nel quale alloggiavano e ci fecero sopra una canzone, Smoke on the Water.

Posizione numero 2. Number 2. Qui si parla di riabilitazione. La canzone Rehab di Amy Winehouse è nata, diciamo quasi per scherzo, durante una passeggiata a Londra, quando la cantante disse al produttore Mark Ronson che non voleva saperne di andare in comunità per rimettersi a posto dalle sue dipendenze. Ronson capì il potenziale di quella confessione e la trasformò in un fiero manifesto soul, purtroppo specchio drammatico delle reali battaglie dell'artista. Amy Winehouse, Rehab.

E ora, come sempre dico, rullo di tamburi, ecco la posizione numero 1. Number 1. Celebration. L'ispirazione per questo inno planetario dei Kool & the Gang arrivò al musicista Ronald Bell mentre leggeva un testo sacro che descriveva la creazione degli angeli come un momento di festa. Da quel concetto è nato il pezzo funk per eccellenza, pensato per superare ogni barriera e unire le persone in una gioia condivisa. Celebration dei Kool & the Gang.

Amiche e amici, si conclude anche stavolta la Viral Shad Chart, il nostro percorso settimanale alla scoperta dei brani che hanno incuriosito in questo periodo gli ascoltatori e gli shazammatori. Non mancate la prossima settimana, sempre qui, sempre con me Silvia Dini, sulla vostra radio del cuore, per un'altra speciale antologia. E nel frattempo, shazammate gente, shazammate! Oh!

Nice, nice, nice, nice.

0: piccole.
1: Con Mochi. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go!

0: finisce qui la prima parte di Discoland e ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Cappella con Move On Baby, Tom Wilson Project con Technocat, Giovanotti e Penso Positivo remix by Fargetta, Casey Flight con Bang, Giorgetto Prezioso con Back to Life, OB3 con Got to Move, Lady Violet con Calling Your Name, Gate con Somebody to Love. A chiudere, Super, Albertino e Gigi D'Agostino, anzi Alba e Gigi Dow.
1: Fin qui tutto bene.

0: This
1: con Mauti. Benvenuti su Discoland, il programma dedicato alla dance anni 90 in tutte le sue forme. Rimani sintonizzato fino alla fine, potrai sentire i titoli dei dischi di questo episodio. Go! DJ! Go! Si parla

0: Baracca Destroy.
1: Finisce qui la seconda parte di Discoland, ti dico esattamente cosa hai ascoltato. Molella con Confusion, Sash con Encore Une Fois, Carolina Marquez con Bisex Alarm, uno dei miei dischi preferiti in assoluto, Guriella di Guriella, il remix di The Flame di Fine Young Cannibals, New Atlantic con Sunshine After the Rain, JT Company con Wet, Mato Grosso con Jungle, a chiudere gli Steam System con Baracca Destroy. E finisce qui Discoland, ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio. Ciao, da Moki.
2: Fin qui tutto bene.
3: Hi, I'm Chantal Alexi. Greetings from Australia to the listeners of Antenna Web. And this is my new song entitled Testosterone. I hope you all like it.

Dagli studi di Antenna Web, ora in onda il programma che porta la musica elettronica direttamente a casa vostra. Un saluto da Paolo Binda, questo ci è, partiamo da Milano, un artista che si fa chiamare Godu Gong, vero nome Giulio Fonseca, editore DJ musicista, ci propone un brano del 2018, Mandragora.

Verde fresca elettronica di Godu Gong direttamente da Milano. A questo punto i mostri sacri dell'elettronica, i Tangerine Dream, nella fattispecie un brano del loro leader Edgar Froese, datato 2014. Ci ascoltiamo Logos.

E siete sempre all'ascolto di Electric Café, il programma che porta l'elettronica in casa vostra. Proseguiamo con l'italianissimo Vito Gatto, il noto violinista convertito all'elettronica, porta un vento di novità nel mondo della ricerca, della sperimentazione, ma anche del bell'ascolto. Brano dal vivo, Moving Air.

In conclusione, ci rivolgiamo all'italianissimo Lorenzo Senni, classe 1983, musicista italiano con uno stile chiamato pointillistic trance, una specie di techno trance destrutturata minimale che viene privata del ritmo. Per comporre la sua musica, l'artista si serve soprattutto di un sintetizzatore Roland JP8000. E con questo un saluto da Paolo Binda e alla prossima puntata di Electric Café.

0: Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata.
1: Yes.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Eminemi Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

Salve a tutti da Andy Simonello e benvenuti a Solchi Italiani. Luca Carboni è il terzo album omonimo del cantautore Luca Carboni, pubblicato dalla RCA Italiani il 26 settembre del 1987. Le canzoni sono tutte composizioni di Luca Carboni, tranne la musica di Vieni a vivere con me, che è scritta da Nicola Lenzi. Confermato il team di produttori e di musicisti dei primi due album, quali il polistrumentista, corista, arrangiatore e ingegnere del suono Roberto Costa, il chitarrista Bruno Mariani e il batterista Giovanni Pezzoli, componente degli Stadio. L'album si apre con Silvia lo sai. Il protagonista è dilaniato dal pericolo incombente della droga che ha annientato un amico. Ne parla a distanza di anni dall'adolescenza con Silvia, una sua ex compagna di scuola e fidanzatina all'epoca di Luca. Luca, terzo personaggio del dialogo, è il protagonista della canzone, ma al tempo stesso è una presenza evanescente che si concretizza solo alla fine. Luca è un tossicodipendente, ora adulto, ma ancora vittima dell'eroina, la droga più diffusa negli anni Ottanta, che tristemente collezionava ogni giorno giovani morti di overdose. Silvia sembra aver perso ogni ricordo di Luca, rievocato invece dalle domande incalzanti: Silvia lo sai che Luca si buca ancora? Lui è l'unico ad aver visto recentemente Luca, tremante, con lo sguardo spento, senza riuscire a parlare. E in quel momento gli ha fatto la domanda più semplice e potente dell'intero brano: non dovevamo andare lontano? Luca Carboni racconta semplicemente l'adolescenza con delicatezza e linguaggio colloquiale ma sensibile, raccontando di Luca e Silvia e quel senso di paura e isolamento da cui tutti provano a sfuggire in tanti modi, di cui la siringa è solo uno dei possibili. Luca potrebbe essere il nostro migliore amico, potrebbe essere il ragazzo che provava a tenerci la mano, potremmo essere noi.

Caro Gesù è una preghiera, un'invocazione dove per la prima volta entra anche l'elemento religioso, sacrale e laico insieme. È un certo tipo di educazione ricevuta da bambino. Il colloquio con il superiore, vagamente, non è altro che la confessione di una classica crisi di crescita. Sai che ho finito la scuola già da un po', ma non so fare i miracoli che facevi tu. Con contorno di crisi globale e nostalgia di un passato vissuto solo di striscio. Una preghiera laica ancora tua.

0: Il brano Lungomare racconta la dolce malinconia da fine dell'estate alla massima potenza. Pescatori che non si orientano più con le stelle ma con le insegne degli hotel, tedeschi in sandali e borsello, donne sulle biciclette con le braccia nude e le grandi tette, la Romagna, l'ombra di Lucio Dalla e degli Stadio, gli amori del mare. Quanto è bella la giovinezza e quanto è triste accorgersene tardi.
1: Le stelle si accendono ad una come ballerina.

Col testo di Voglia di vivere, Carbone assume un tono paternalistico con cui si rivolge al bimbo sulla spiaggia, gli riempie la testa di sogni, auguri e speranze.

Il brano Iatobus di notte determina la vecchiaia degli oggetti ai quali viene conferita un'anima e a fare riflessioni intrise di animismo urbano che poi diventano per forza pensieri sulla vita, il tempo che passa, diventare grandi, non voler morire.

In Farfallina il testo utilizza la metafora della farfalla per esplorare temi come la fragilità della vita e la ricerca di amore e affetto. Il testo è poetico e riflessivo, con versi che esprimono la profonda sensibilità di Carboni che coinvolge il pubblico nel suo perenne bisogno d'affetto.

0: State ascoltando Solchi Italiani, un programma di Andy Simoniello su Antenna Web.
1: In continuate così, inquietudine quasi patologica con i cinguettii di risposta degli uccellini invocati nel testo, come un dialogo fra un novello San Francesco e le creature libere che bevono e mangiano, senza aver lavorato, senza aver pagato, senza aver fatturato.

Vieni a vivere con me è stata una delle prime canzoni ad affrontare la realtà sociale della convivenza al di fuori del vincolo matrimoniale. Diventiamo grandi insieme, dipingiamo le pareti, facciamo un mucchio di peccati, siamo un po' felici, un po' disperati, facciamo il bagno in due, spalmiamo la maionese, impegniamoci finché siamo giovani, siamo vivi, ci amiamo. Certo che può essere anche questo una canzone d'amore.

In Chicchi di grano troviamo la fine di un amore, che diventa anche fine di una stagione della vita e l'inizio di un'altra, che dai semi buttati così comunque nasce sempre qualcosa. Sperando che la scelta dei solchi sia stata di vostro gradimento, Andy Simonero vi ringrazio per l'ascolto e vi dà appuntamento alla prossima puntata di Solchi Italiani. Ciao a tutti!

0: Wild, l'onda del rock. Raw male vocals. Wild Mike and Chris on the Filter Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuova puntata di Rock Wave, un abbraccio molto forte da Alberto Prisco. Quella di oggi non sarà la solita trasmissione di novità discografiche, ma come ogni tanto facciamo, sarà una puntata a tema, sarà una puntata di cover, tutti i brani abbastanza celebri del passato ripresi in versioni piuttosto recenti, magari pubblicate nell'arco degli ultimi due, massimo tre anni. Pensate che il brano originale della canzone con cui inizio quest'oggi è datato 1896. È una composizione di Richard Strauss ripresa dagli Ash e contenuta nel loro ultimo album dal titolo Ad Astra. È un poema sinfonico ispirato a Così parlò Zarathustra di Nietzsche, noto perché all'inizio è stato usato per il film 2001 Odissea nello spazio. Tra le cover più famose figura anche quella di Eumir Deodato, ma loro sono gli Ash.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: È il brano con cui gli Ash aprono il loro album Ad Astra. Noi l'abbiamo usato per aprire questa puntata di cover. Ricordo ancora, l'originale è del 1986, quella degli Ash è una band nord-irlandese, hanno pubblicato ad oggi 9 album in carriera. Continuiamo con Van Morrison, ancora Irlanda, perché lui arriva da Belfast, è un classe 1945. Questa è una cover di un pezzo famoso di Fats Domino, si intitola Ain't That a Shame, nella versione di Van Morrison.

Ain't That a Shame è un classico di Fats Domino del 1955, l'abbiamo riascoltato in questa versione di questo grande artista come Van Morrison, incluso nel suo album Somebody Try to Sell Me a Bridge, naturalmente ex componente leader dei Damn, poi una carriera importantissima che ogni anno più o meno ci regala un nuovo album per lui che ormai ha superato gli 80. Lucky Lee invece è una cantautrice svedese, ci fa ascoltare questa cover di un brano famosissimo di Ben e King, famoso anche in Italia nella versione di Celentano, si intitola Stand By Me.

Lucky Lee con Stand By Me, cavallo di battaglia di Ben e King del 1961, in questa versione caratterizzata da un arrangiamento molto scarno ed atmosfera che mette sicuramente in risalto la sua voce eterea, è tratto da un EP che si intitola semplicemente Covers, che include anche brani come Into My Arms, per esempio, grande successo di Nick Cave. See Emil Play invece è una canzone del 1967, una canzone che è stata rifatta nel tempo anche da David Bowie, una canzone però scritta dai grandissimi Pink Floyd. Questa è una versione di una band londinese nata nel 1976, si chiamano Damned.

un brano dei Pink Floyd del primissimo periodo di Syd Barrett, Siam Il Play, brano incluso in quest'album di cover uscito a gennaio 2026, si intitola Cover Not Like Everybody Else. Per quanto riguarda i Damned, formazione storica del punk londinese, l'hanno reinterpretato in una versione molto drammatica, molto gotica, anche se manteneva una certa psichedelia contenuta anche nell'originale. Band ancora guidata dal cantante Dead Vanian per questo progetto dedicato alla memoria del chitarrista e fondatore Brian James, scomparso nel marzo 2025. In formazione c'è anche Captain Sensible, famoso bassista che ha avuto un successo clamoroso negli anni 80 con un brano che si intitolava semplicemente What? Passiamo al 1970 per un classico dei Velvet Underground, si intitola Sweet Jane, questa versione dal vivo in un garage per quanto riguarda gli Enders Blue dalla California.

Endless Blue con Sweet Jane, gli applausi non ci sono, ma vi assicuro che è un pezzo suonato dal vivo nel garage di Nick Mitchell, che è un componente di questo duo, che ha come sede la città di San Marcos in California. La voce è quella di Laura Hill per questo classico dei Velvet Underground del 1970. Stesso anno per un grande successo dei Black Sabbath, forse la loro canzone più famosa, ovvero sia Paranoid. L'ascoltiamo in questa versione post-punk di una band londinese che si chiama Savages.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Savages, band londinese, band al femminile, per celebrare Ad Our Life hanno pubblicato un paio di canzoni che facevano parte delle registrazioni del disco del 2016, ma non erano mai state pubblicate prima del 2025. Una delle due è questa Paranoid, questa versione di un classico dei Black Sabbath del 1970, versione che è stata registrata negli studi RAC di Londra. È il momento ora dei Wandering Hearts, un trio britannico che ha pubblicato sempre nel 2025 una nuova versione dell'album Déjà Vu, un successo del 1970 targato Crosby, Stills, Nash & Young. Questa è una canzone che si intitola Teach Your Children, un brano che negli anni è diventato un inno pacifista e generazionale, ma questa è la versione dei Wandering Hearts.

0: brano di Crosby, Stills, Nash & Young, Teach Your Children, in questa versione dei Wandering Hearts per questa rivisitazione completa dell'album Deja Vu, uscita a giugno 2025. Ricordo ancora, l'originale era targato 1970. Ora un salto all'indietro nel tempo, esattamente al 1961, per un pezzo famosissimo come Moon River, brano di Henry Mancini e di Johnny Mercer, scritto in quell'anno per il film Colazione da Tiffany. Lo ascoltiamo in questa versione molto particolare di Ryan Adams, che nel 2025 ha pubblicato un album Another Wednesday, che era una rielaborazione del suo album famosissimo del 2020, con alcune nuove versioni e due cover. Una era Tracks of My Tears di Smokey Robinson e l'altra questa Moon River, che riascoltiamo insieme quest'oggi qui a Rock Wave.
1: River, wider than a mile,

0: Wave.
1: L'onda del rock.
2: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
3: Quando è partito?
2: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
4: Vado!
5: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti.
5: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

Penny Harlem Incident è un brano di Bob Dylan del 1964, pubblicato nell'album Another Side of Bob Dylan. La versione è quella di Joan Osborne, bravissima cantautrice, nota anche per il suo successo mondiale One of Us, riproposto in Italia da Eugenio Finardi con il titolo Uno di Noi. Joan Osborne ha fatto un album interamente dal vivo dedicato a Dylan, lei che in passato aveva fatto anche un album in studio, e soprattutto Dylan è uno degli artisti che ha in qualche modo influenzato la sua carriera artistica, per questa bravissima cantautrice classe 1964 che arriva dal Kentucky. Chrissie Hynde invece è la front woman da anni di una formazione che si chiama Pretenders. Ascoltiamo questo classico di Elvis Presley del 1971 dal titolo It's Only Love in duetto con Julian Lennon.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un brano del 1971 di Elvis Presley, It's Only Love, in questa versione di Chrissy Hynde in duetto con Julian Lennon. Quest'album è uscito nel 2025 e ci sono vari pezzi reinterpretati dalla frontwoman dei Pretenders. Gli altri personaggi che collaborano con lei sono Dave Gunn, Mark Lanegan, Cat Power, Lucinda Williams, Rufus Wainwright, Dan Auerbach dei Black Keys, ma ce ne sono molti altri. Un album sicuramente che mette in luce la versatilità di Chrissy attraverso questi classici reinterpretati dalla sua voce magica. Un altro duetto è quello che arriva ora, quello di Johnny Marr, chitarrista storico degli Smiths, e Neil Tennant dei Pet Shop Boys. La canzone è famosissima, si intitola Rebel Rebel, un brano di David Bowie del 1974.
2: Seeing as it's a special occasion, I want to invite someone up to sing with us tonight. Someone I've had the privilege to work with for 30 years now. From Pet Shop Boys, Neil Tennant.

0: nice to be here.
1: Rock Wave. Bella questa versione live di Rebel Rebel di David Bowie, canzone pubblicata nel 1974 per quanto riguarda l'originale, singolo tratto dall'album Diamond Dogs, che è diventato uno dei brani più iconici del periodo glam di David. Lui è Johnny Marr, nato a Manchester nel 1963, chitarrista e cofondatore insieme a Morrissey degli Smiths, ha pubblicato un album live registrato a Londra nel 2024, si intitola Lookout Live, che riprende alcuni classici degli Smiths, alcuni brani degli Electronic e ovviamente molti album da solista, visto che si festeggiava i 10 anni di carriera dopo la fine della sua band di riferimento. Quello che arriva ora è un brano che Bruce Springsteen ha scritto per Patti Smith, si intitola Because the Night, e lo ascoltiamo nella versione degli Stress Dolls.

Brano portato al successo da Patti Smith nel 1978, una canzone che è stata poi pubblicata successivamente anche dal Boss e cantata live in varie occasioni. Erano gli Stress Dolls, che è il progetto della cantautrice di Buffalo, Chelsea O'Donnell, nata nel 1989 e attiva dal 2013, che ha un passato anche come Wolf, in una versione più contemporanea, molto particolare, di questo pezzo molto molto famoso. Versione invece più fedele all'originale, quella che segue, Last Train to London, è un brano pubblicato nel 1979 dagli Electric Light Orchestra, era contenuta nell'album famosissimo Discovery. La versione che ascoltiamo oggi è dei Ricas, una band nata a Stoccarda nel 2016.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Versione che mantiene sicuramente il groove disco originale, però arricchito da sonorità un po' indie pop. Per quanto riguarda i tedeschi Rikas, Last Train to London degli Electric Light Orchestra, una versione che comunque porta rispetto all'originale, al classico della band di Jeff Lynne. Ora un progetto francese, Nouvelle Vague. L'originale del 1982 si intitola Do You Really Want to Hurt Me? Gruppo formato a Londra da Boy George. Brano che è entrato anche in classifica nel 1982 per quanto riguarda la Gran Bretagna. La versione che abbiamo ascoltato quest'oggi è della band di Mark Colling, che arriva dalla Francia, si chiamano Nouvelle Vague. La voce è quella di Elias Driss. Rimaniamo in Francia per questo duo franco-brasiliano nato nel 2012. Nouvelle Vague.

Nouvelle Vague con un classico, Do You Really Want to Hurt Me, dei Culture Club nella versione dei Nouvelle Vague. Rimanendo in Francia c'è questo duo franco-brasiliano che si chiama Birds on a Wire, formato da Rosemary Stanley e Dom Lanena, che è esordito nel 2014. Hanno pubblicato due cover nel loro ultimo album, terzo lavoro uscito nell'ottobre 2025. Uno dei due brani è Love Cats dei Cure, brano pubblicato in origine nel 1983 e incluso nella raccolta Japanese Whispers. Questa però è la versione dei Birds on a Wire.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Antenna Web, semplicemente la tua radio.
2: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Una versione di Pale Shelter, grande successo del 1983, un classico dei Tears for Fears, faceva parte del loro primo album che si intitolava The Hurting, del duo britannico formato da Roland Orzabal e da Kurt Smith, che si distinse sicuramente negli anni 80 per le loro sonorità New Wave. Questa era la versione dei californiani Right Overs. Intanto è partita Cat Power con un grande successo di Sinead O'Connor, ovvero Nothing Compares to You, brano scritto dal grande Prince.

Nothing Compares to You, una bellissima versione di Cat Power, una versione che mette in risalto la sua capacità di trasformare i brani famosi, brani iconici, in momenti molto intimi e di grande impatto, così come ha fatto in carriera anche con tanti brani di Bob Dylan. Questo pezzo è inserito in un EP pubblicato nel 2026, l'originale è targato 1984, scritto da Prince e portato al successo nel 1990 da Sinéad O'Connor, anche se poi Prince ha pubblicato successivamente anche la sua versione, molto molto interessante anche quella. Cat Power è il nome d'arte di Chan Marshall, cantautrice statunitense.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Un grande pezzo dei Triffids, formazione che si è sciolta dopo la morte nel 1999 di David McComb a seguito di complicazioni cardiache dopo un trapianto di cuore. Missy Higgins, cantautrice australiana nata a Melbourne nel 1983, ha pensato di reincidere questo grande pezzo datato 1986. L'album di riferimento dei Triffids si intitolava Born Sandy Devotional. Noi continuiamo ora con Paul Weller, che riprende un pezzo del 1987 scritto da Christy Moore, che era il leader di una band molto importante che si chiamava Moving Hearts. Il pezzo fa parte di un album di cover dal titolo Find Eldorado.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Molto bella questa rielettura di One Last Cold Kiss di Christy Moore ad opera di Paul Weller. L'album di riferimento è uscito nel 2025, si intitola Find Eldorado, e sono 15 brani che hanno segnato il percorso musicale dell'ex frontman dei Jam, poi successivamente degli Style Council, con una carriera comunque da solista decisamente importante. Ci sono pezzi dei Kings, di Richie Evans, di Brian Protreau, di Bobby Charles e molti molti altri. E questo One Lost Kiss è sicuramente uno dei pezzi più intensi di questo album. Continuiamo con una versione dal vivo di un classico di Bonnie Tyler, portato al successo da Tina Turner nel 1988. Si intitola The Best e loro arrivano da Bruxelles e si chiamano Warhouse.

il sole è alto ma per noi è lo stesso. 300 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

gli ascoltatori di Antenna Web Radio. Sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

A tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Heaven di Battista e vi dedico il mio brano A Big Breath, un respiro grande.

0: parla col suo love language, tatarara, e non capisco più niente, no, nanana. In tasca ho ciò che le serve, in testa farfalle da sempre, non so cosa ci prendono.
1: Hello listeners, this is Das Mortal, and you're now tuned into Antenna Web Radio.

Ciao a tutti, sono Alessandro dei Linea 43. Un saluto e un forte abbraccio a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il nostro nuovo brano, il nostro nuovo singolo, Balla Bella sotto il sole d'estate. E cosa dire, un pezzo estivo che mette la voglia sicuramente di divertirsi, ballare e perché no, andare al mare. A presto e buon ascolto a tutti.

Ciao, sono Tiziano Panzera, in arte TP Dream. Un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano La strada del rimpianto.

vissuto inseguendo ciò che non tornava, con lo sguardo rivolto ad un tempo finito.

0: Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto.
1: Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore vedo

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove. Quel bacio continua

Ciao, sono Dario Bonelli. Volevo fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web e presentarvi un nuovo singolo dal titolo Lei non dorme mai.

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

0: International Party Radio Show.
1: Così era per dare un po'
0: io fastidio. Prima o poi taglio la mano al DJR. Sì, anche quest'oggi DJR è qui con noi.
1: Hai visto? Ogni tanto
0: l'uomo più veloce del mondo e non l'ha detto la signora. Applauso, applauso, applauso, applauso, applauso.
1: Battuta un po' infelice.
2: Io prima o poi ve la tolgo io.
1: Guarda, pure questa è bella. Pure questa
3: è bella. No, questa è quella che bella. No, quell'altra.
4: Aspetta. Due. Questa. È più bella questa, vedi?
3: Guarda. Sta per partire lo sbroccotron.
0: E non si ferma più.
1: E vedi che bella questa cosa, eh?
2: Io vi taglio le mani a tutti e due.
1: Sì. Dai, è bellissimo.
0: Malefica scalata.
1: Infatti, questa nuova fa ancora più. Guarda, me la prendo pure io.
0: È vero?
1: Sì,
2: è vero che questa è l'ultima volta che DJR registra con noi.
0: Ha detto che un paio di mesi forse li facciamo in
1: siamo,
0: presenza.
1: Ci siamo.
2: No. Sì. Io l'ammazzo prima.
0: No.
1: È andata così.
0: Succede. A DJR succede.
1: È vero. È andata così. E dopo questa direi che dopo un minuto non dire come al solito nulla. Oggi parliamo di un tema secondo me molto molto carino, un po' da nerd però molto carino.
2: Modestamente l'ho trovato io.
1: Hai visto? Hai visto?
0: Sì, bello. E okay. È un tema che noi attuale. Ci siamo molto.
2: Sì, okay. Per noi è molto molto attuale. Sì,
0: noi visto? Siamo molto a tema.
1: Va bene. Hai comprato anche Parco della Vittoria?
0: No, noi ci abbiamo Risparmiopoli.
1: A posto, va bene.
0: Abbiamo voluto Risparmio Casa, ci hanno regalato con 1,99€.
1: Alla grande.
0: E ci sono le varie città dove sono i megastore.
1: Ok, quindi dopo questo piccolo spoiler.
0: Ma arriveremo anche a Parco della Vittoria.
1: Giustamente.
2: Sì.
1: Poi dopo vi dico un aneddoto su questo.
2: Non l'avrei mai detto.
1: È giusto, quindi dopo questo ci andiamo ad ascoltare Samurai J, Ossessione.
5: Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: Caliente DJ Santos, Luca Testa Remix.
2: Sì, questa è una canzone che è un po' latina, però questo remix è bello strong.
1: Bello
2: perché
1: strong.
2: Il signor Luca Testa, diciamo che lavora su techno style, quindi insomma per
3: battesimi.
2: No, questa è una via
3: battesimi
2: di mezzo.
3: E comunioni.
2: Diciamo che non arriva a quel livello, abbiamo sentito, però è bella.
1: Ah, non è alla Sal Da Vinci.
2: No.
1: Lui è battesimo e comunione.
2: Sì, lui fa col dito, poi c'ha pure il coso. La coreografia, non hai visto la coreografia di Sal Da Vinci?
3: No.
2: Guarda,
3: ci credi che io ad oggi non ho ancora mai sentito quella canzone e non la voglio sentire.
2: Ecco.
3: È nemmeno nelle mie playlist. Quando me l'hanno chiesta è.
2: E però te la chiedono, quindi bisogna mettere.
3: Devono morire male tutti.
2: Eccola là.
3: Tutti.
2: Ecco.
1: No, sono perfettamente d'accordo.
3: Non l'ho mai sentita, ma già solo che ha vinto lui. Perché sia razzista, è solo che da dopo Roma Sud ci deve stare la Lugana, non il casello.
1: Non è razzismo.
2: Lui è tipo, il Salvini di Roma,
1: sì,
2: capite?
1: Sì, uguale.
3: È solo che questo perbenismo, questo dover includere per forza, mi ha rotto le palle.
2: Però quello
3: detta
2: è
3: proprio fuori dai denti.
2: Però quello c'è è proprio la musica in generale che deve essere inclusiva, no?
3: No.
2: Non è così.
1: Vabbè, ragazzi, però non facciamo un fuori tema adesso.
3: In quanto sonorità e in quanto testi. Che tu canti in dialetto te capisci solo tu, quindi in un festival nazionale.
2: Adesso lo frego. Le radici catieni.
3: È mai andata su hit nazionali?
2: Sì,
3: è mai andata a Sanremo e quant'altro? Tu hai mai sentito uno stornello romano a Sanremo?
2: C'è stato, negli anni 80 c'è stato, anche negli 90.
3: Ma non ha partecipato a Sanremo.
2: Bene lo stesso.
3: No.
1: Ragazzi! Ragazzi!
3: Piccolo esplosivo, come disse quella buona anima del maestro Vessicchio, un abbraccio dove è adesso. Lui ha detto: il Festival di Sanremo negli anni 80, se non ricordo male, è stato ucciso, non è più il Festival della canzone italiana.
2: Sì, perché prima si sceglievano solo le canzoni, adesso sono gli interpreti.
3: No, prima sceglievi tutto.
2: Sì.
3: Prima la canzone, poi decidevi a chi far cantare
2: quella canzone. È vero. Adesso invece l'interprete adesso che porta la sua canzone.
3: L'interprete adesso comanda la casa discografica, perché Sal Da Vinci, Geolier non potrebbero mai partecipare ad un Festival di Sanremo.
1: Adesso la metto io la voce, così non la smettete subito.
4: Così.
1: Sì.
4: Non la smettete qua, subito. Ci sta sbroccando.
3: Sì. Sì.
5: Decisamente. Questa è ancora più bella, dai, questa è bellissima. Poi sta per partire lo sbrocco tra con questa.
3: Non ho il dito tecnologico sulla scheda.
2: Dopo questa andiamo.
1: Faccio fare capocciola.
2: Non abbiamo nemmeno parlato del tema, ne parliamo dopo.
1: Esatto,
2: dai.
1: Cioè avete parlato un quarto d'ora di un tema che non c'entra.
3: Ci siamo risparmiati l'aneddoto.
2: No, c'è stato. Allora, diciamo, il tema della puntata è proprio.
3: Lo diciamo dopo.
2: Va bene. Quindi siamo arrivati al mio momento.
1: E che facciamo? Lo spoileriamo così?
3: No, lo diciamo dopo. Inizia. Momento.
5: Inizia il lo sai che del DJR.
3: Era più bella quell'altra.
2: No, così mi piace anche così.
3: Più bella la voce originale.
2: Allora, visto che il tema è collegato anche al mio lo sai che, il tema diciamolo perché sennò non c'entra niente nulla lo sai che.
1: È quello che sto dicendo.
3: Vabbè, si è collegato.
2: Il tema della puntata è i giochi da tavolo. Quindi lo sai che la passione per i giochi scatola affonda le radici in un passato lontanissimo, ben 5.000 anni fa addirittura. Il più antico di cui abbiamo traccia si chiama Senet. Era un antenato del backgammon, amatissimo dai faraoni egizi, che lo consideravano addirittura un rito religioso per il passaggio all'aldilà. Ma non sono stati gli unici. Gli antichi romani andavano matti per una sorta di dama chiamata Ludus Latrunculorum.
3: Nel dubbio, sorry.
2: Giusto. Che però addirittura cioè, se andate al foro romano c'è proprio una sorta di scacchiera.
1: Anche
2: quindi
1: perché il nome
2: c'è.
1: Dice tutto proprio.
2: Mentre dall'India arriva addirittura il Chaturanga, il vero nonno dei nostri scacchi, addirittura. Nel 700 poi i giochi cambiarono pelle, non servivano più solo a divertirsi, ma divennero strumenti educativi per insegnare scienze e morale ai ragazzi dell'illuminismo. Oggi, che tu sia tipo uno stratega alla Risico, oppure un investigatore alla Cluedo, o un signore a Dungeons & Dragons, tu sai cos'è Dungeons & Dragons?
3: Io sogno gli scacchi dei maghi, quelli di Harry Potter, io quelli sogno di giocare.
2: Quello
3: poi
2: uccide tutti.
3: Sì.
2: Il segreto è sempre lo stesso, quindi i giochi da tavolo non passano mai di moda. vero? Vero?
1: Assolutamente verissimo, sì. A casa nostra ce ne sono tanti di giochi da tavolo.
3: Sta per arrivare il Monopoli ufficiale, sì. Abbiamo Risparmiopoli, che è il Monopoli dei poveri, pagato
2: preciso,
3: 3 euro.
2: Preciso, prima di arrivare, invece di parlare dopo del tema, proprio abbiamo concluso proprio lo sai che per entrare nel tema della puntata.
3: Ma tu, ci diamo che occupato. Sì, ecco. Cioè, hai giocato a gioco da tavolo di Minecraft?
2: No, ecco. Non mi è mai capitato.
3: Noi abbiamo anche quello. Anche quello. Vieni la prossima volta che c'è il biondo a casa e è finito. Ecco.
1: Anche se quello che adesso va più proprio
2: alla grande, di moda.
1: Alla grande, che ogni sera, finita la cena, giochiamo a uno.
3: È
1: di...
3: il gioco separa famiglie.
1: Giochiamo a uno di Minecraft. Ecco. Perché noi abbiamo anche le carte di uno.
2: Di Minecraft.
1: Però di Minecraft.
3: No, abbiamo Minecraft. E abbiamo quello di Super Mario.
1: Ecco. Ma ormai sono sorpassate perché Minecraft batte tutti. Ecco. E non c'è gioco che secondo me rovina più famiglie
2: di
1: uno, perché è un continuo.
2: Sì, è vero, perché poi dopo quando passi blocchi, giri, fai.
1: Esatto.
3: No, ma non hai capito, rispetto al più 4 dell'uno classico, questo ha una carta in più infame. È il Creeper.
2: Ecco.
3: Mentre il più 4 dà 4 carte al giocatore successivo e salta il turno, il Creeper ne dà 3 a tutti.
2: Ecco, alla grande.
3: Tranne chi l'ha tirato.
2: Ecco, alla grande.
1: Non salti il turno, però prendi 3 carte.
2: C'è anche un altro gioco, non so se ci avete mai giocato. Si chiama Exploding Kitten. Ce l'hanno regalato quando siamo entrati a casa lo scorso anno. E Exploding Kitten in pratica è un gioco dove ci sono delle carte con dei gatti che esplodono. Cioè, quindi nel senso, se tu prendi questo gatto che esplode, muori direttamente. E ci sono delle carte che poi invece disinnescano. Si chiama disinnesgatto. E quindi a un certo punto ci sono anche addirittura delle carte dove tu predici il futuro e quindi vedi a chi toccherà la carta del gatto e puoi mettergliela per uccidere l'altro, capito?
3: Se dico quello che penso ci chiudono il programma.
2: No, meglio di no, non lo diciamo.
3: Me lo tengo per me.
2: Bravo, ce lo dici dopo nel fuori onda.
1: Quindi
2: nel senso, vedi, i giochi da tavolo sono aggregano ma anche dividono.
1: Assolutamente sì.
2: È vero, capito?
1: Poi soprattutto quando hai un piccolo biondo permaloso.
2: È andato.
3: Io non gioco.
2: Guarda, ce n'è uno. Diciamo, parlando delle festività, no? A Natale, la tombola. Che è il gioco da tavolo
1: gioco,
2: più,
1: certo.
2: Ovviamente, più conosciuto. Avete mai giocato alla tombola dei matti?
1: No, mi manca.
2: Praticamente, tutti in piedi. Una tesserina a testa. Una cartella a testa. E una persona che sta al cartellone. Dice il numero e poi ti cambi e vai la cartella dopo.
3: Abbiamo visto il numero paro, giri da una parte e ti sparo all'altra.
2: E quindi giri tutta la punta e tu puoi vincere con la scheda da un'altra parte.
3: Non l'abbiamo fatto perché noi quest'anno abbiamo giocato a Natale, abbiamo giocato un po' a pochissimo, avevamo una panzona,
2: giustamente,
3: 4-5 vecchi e tutti gli altri che non volevano giocare a tombola, ecco. Quindi non si poteva
1: non
3: fare.
1: Si poteva
2: però,
1: fare.
2: Però diciamo che questo, questa qui
3: io il più bello l'ho visto questa, sempre sotto Natale e l'anno prossimo lo voglio rifare.
2: Quale?
3: Febbre da cavallo.
2: Com'è?
3: Con le carte napoletane,
1: sì.
3: Prendi i 9, quindi
2: che sono i cavalli,
3: i
2: ovviamente.
3: Cavalli, si gioca in 4. Ognuno sceglie un seme, ma attenzione, in 4, ma poi ognuno può partecipare, quindi si può giocare anche in di più.
2: Okay.
3: Quindi ci sono i 4 semi, ognuno punta un seme. Si mischiano le carte rimanenti e si gira carta. Ogni volta che esce il seme, avanza. Ovviamente devi avanzare per 9 caselle. Il primo cavallo che arriva vince tutto il banco.
2: È tipo la gara. Ci piace.
1: Molto
2: bisogna.
1: Sì, sì.
2: E invece facciamo scrivere sotto.
3: Soprattutto va fatto che mentre lo stai facendo metti la sigla di Febbre Cavallo.
2: È giusto.
1: È giusto.
2: Che dobbiamo dire ai nostri ascoltatori di iscriverci i loro giochi da
1: tavolo
2: preferiti.
3: Sì, assolutamente sì. Sotto la grafica della puntata scriveteci il vostro.
1: Che sia un gioco del passato, che sia un gioco moderno, perché ovviamente
6: se scrivete che il vostro gioco è la scopa, ovviamente gioco da carte scopa,
3: e se no i social potrebbero bloccarci.
2: Giustamente.
3: Secondo me DJR non ci arriva al terzo blocco.
2: Potrebbe essere.
3: DJR già
1: aspetta che andiamo ad ascoltare la musica, poi vedi tu.
2: Dai, che ci andiamo ad ascoltare,
3: che ci ascoltiamo?
2: Vai, andiamo ad ascoltare un grande ritorno addirittura, Provenzano DJ Anima Libera 2026.
7: Stai ascoltando International Party.

0: Italia Starter Pack.
1: Stai ascoltando International Party.
2: Italia Starter Pack, J-Ax, una delle canzoni fatte bene di Sanremo, non quella merda che ha vinto.
3: Dicevamo,
4: non ricominciamo,
3: non ricominciamo. Ha ragione, però non ricominciamo, ecco. Basta, ecco.
4: Comunque sa anche un po' di Avisi questa canzone, è bella, questo folk,
2: ricordano molto i Brother.
4: Molto i Brother, ma anche Wake Me Up, insomma, c'è molto molto folk, è molto molto bella. E lui ha detto che questo progetto folk ci voleva in questo periodo della sua carriera, che J-Ax ha attraversato il mondo, ovviamente. E dopo questa, diciamo che abbiamo parlato anche di giochi da tavolo, però siamo arrivati anche ad un altro momento molto molto bello.
3: Comunque anche il Cluedo mi piaceva tanto da ragazzina.
4: È vero, è vero.
2: È uno dei pochi giochi a cui non ho mai giocato.
4: È bellissimo il Cluedo.
3: Che infanzia triste. Voglio
2: fare, capito? Me c'avevo amici di me.
4: Però il Cluedo, però che il facevi Cluedo, proprio andavi a cercare l'assassino, capito?
2: Con chi?
3: L'arma nella stanza.
2: Con gruppi di amici imbecilli. Cioè non
4: lo so.
2: Sapevano manco che erano i giochi di società. Piano.
3: Posso dire, in realtà i giochi da tavola erano più in famiglia quando ero piccola. Con gli amici poi da grande.
4: Sì, è vero, è vero.
3: Perché da piccola era più in famiglia.
2: Io infatti ho fatto la fascia famiglia. Io, mia madre, e ogni tanto si aggregava Marco.
4: Ecco.
2: E da là, cioè.
3: Poi invece con gli amici, adesso va bene, sono usciti dal.
2: Poi è arrivata la PlayStation.
3: Ultimamente ho giocato a un gioco fighissimo durante un capodanno con i meme.
4: No, no, come si chiama? Come si chiama?
3: Poi te lo dico.
4: Va bene, va bene.
3: Lo Google.
4: Va bene.
3: E te lo dico. E ci siamo ammazzati dalle risate. Come
4: e questo
3: matti.
4: È il bello che aggregano i giochi da tavolo. Capite? Quindi è molto bello.
2: Io
4: diciamo,
2: voglio
4: dividono anche, però.
2: Io voglio rigiocare a Risi.
4: Ma quelli sono puntate che possono durare anche anni.
3: Sì.
2: Amen.
3: Altro che Monopoli.
4: Capito.
2: E amen.
4: E quindi
3: adesso
4: ce ne andiamo. Dici prima il quizzone, prima, dopo di andare
3: a quelli
4: scoperti.
3: Poi andiamo a Broccoland, dai.
5: Il quizzone di oggi. Aspetta, aspetta, però diccelo così, aspetta. Così, così, così, vai. E rende. Questa vocina rende. Romina non ce la fa più? Io ho tolto la cuffia, così non lo so. No, questa vocina rende, perché il quizzone di oggi è: su quale pianeta piovono letteralmente diamanti? Opzione 1, Nettuno, non la località balneare, Nettuno il pianeta. Opzione 2, Marte. Opzione 3, Mercurio.
2: Le ripeto perché magari si sentono meglio. Su quale pianeta piovono letteralmente diamanti? Nettuno, Marte o Mercurio?
4: Ma Nettuno vicino Anzio?
2: Quindi. No, non è Anzio. Nettuno è proprio Nettuno, quello prima del Sole.
4: Quindi Nettuno,
2: prima del
4: Nettuno
2: Sole.
4: Nemmeno Nettuno mi può giudicare.
2: No, così. Nettuno mi può giudicare, nemmeno tu.
3: Fuori.
2: Piccolo.
3: Fuori.
2: Puoi picchiare.
3: Fuori, ma io ti ho detto ti faccio volare dal balcone. Non ti faccio uscire dalla porta, dal balcone.
4: Quindi dopo questo andiamo ad ascoltare. Andiamo in quel di Sbroccoland.
3: Meglio, molto meglio.
2: Andiamo. Così lo sbrocco te lo prendi dove serve.
4: Tutto.
1: International Party.
2: Storie di Sbroccolen. Romina al mixer. Nella puntata precedente Romina ha attivato subito un sibilo acuto. Il Goblin era entusiasta. Oggi Romina deve gestire la parte più cruciale del mestiere di DJM: gli effetti sonori.
4: Bene amici, è l'ora di parlare di attualità. Abbiamo Romina, il nostro tecnico audio preferito. Romina, manda un jingle serio per le news. Romina, non è un jingle, è il mio clacson. E chi ha messo la risata del fantasma?
3: Il file era etichettato News Sbrocco. Ho seguito le istruzioni.
2: Romina usava la sua incompetenza tecnica come arma. Era il suo sbrocco passivo-aggressivo.
6: DJ Elie, Romina ha messo un post-it sul fader con scritto non toccare altrimenti sbrocco.
4: Dunque, torniamo alle news. Un uomo è stato multato per aver guidato un monopattino in autostrada. Romina, metti un suono di sirena.
3: Sirena in arrivo?
4: Ma cosa c'entrano le aquile, gli uccelli? Con la multa, non sei capace, non toccare più niente.
3: DJR, la multa è divina punizione e le cornacchie è il simbolo dell'indipendenza. Ho creato un montaggio concettuale.
4: Non posso farcela, non posso essere un conduttore serio con te al mixer.
3: Hai sbroccato prima di me, DJR, hai fallito come conduttore.
4: Sai che c'è, Romina? Non si tratta di condurre, si tratta di sopravvivere al tuo caos tecnico.
0: Sta per partire lo sbroccotron del mixer.
4: E non si ferma più.
2: DJR ha sbroccato e si è auto-escluso dalla conduzione. Lo studio era a pezzi. Romina aveva vinto la battaglia contro il mixer, ma non aveva ancora finito la sua punizione.
1: Stai ascoltando International Party.

0: Questa è International Party.
1: No, no, non iniziamo, capito? Ma è così, così, capito?
2: Perché devo annunciare? Perché devo disannunciare io Bebe Rescia?
1: Perché avevi detto che entravi tu.
2: Ma chi cacchio te l'ha mai detto?
1: L'avevo sentita questa
2: ma
1: cosa.
2: Ma che cacchio, stavo al bagno.
1: Eccola là. E quindi abbiamo appena ascoltito Bebe Rescia, Faithless, New Religion. New, ho scritto
3: che
1: mio.
3: Che poi miau.
1: Ho sbagliato, era new. Ho modificato. Avevo sbagliato a scrivere il clock.
2: Sono rimasto in testa le cornacchie prima.
1: E infatti che erano queste qua, capito?
3: Comunque, qua. Il gioco che ti dicevo prima è proprio What do you meme?
1: Hai capito, vedi?
3: Sì.
1: Che mi hai raccontato nel fuori onda che...
3: Sì, sì, ci siamo ammazzati dalle risate perché... raccoglie un po' tutti i meme che girano su internet, sui social, eccetera, e tu devi associare quel meme a delle frasi che ci sono scritte sotto, e quella più carina, diciamo, poi vince.
1: Mamma, Simone ha perso, ovviamente.
3: Ci sono delle frasi. No, non c'era Simone, ancora non okay. esisteva. No?
2: Ah, okay. non c'era.
3: No, non c'era, esisteva, non c'era. Ancora. È stato un capodanno di,
1: Di qualche anno fa.
3: Di 3 anni fa all'incirca.
2: C'era una volta tanto tempo fa.
3: Sì.
1: E quindi siamo arrivati, però purtroppo vi devo dare una brutta notizia,
2: no.
1: Siamo arrivati alla fine dell'ora insieme.
3: Oddio, che poi da una parte è meglio perché non vi stavo reggendo più a voi due.
1: Ma
3: oggi
1: questa qua, così. Dice pure questa tipo i rapper, capito? Senti che bella questa.
3: Vedi perché non vi sto reggendo più io oggi?
2: Cioè perché... oggi siamo passati da te che non gli hai picchiato e lui ha fatto partire lo sbrocco.
1: Addirittura, sì. Addirittura. Purtroppo accade anche questo. Quindi diamo appuntamento.
3: Sì.
1: Siamo arrivati proprio.
2: È la fame, okay. È la fame.

Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta. Quando ti senti bene.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

0: Ciao,
1: Ciao,
0: siamo
1: siamo
0: Imperfetti
1: Imperfetti
0: Perfetti.
1: Perfetti.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web.
1: Questo è il nostro nuovo brano, Bacio di Sale.
0: Buon
1: Buon ascolto!
0: ascolto!

Un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Antenna Web. Sono Donato dei Serpent Circle e questa è la nostra Break This Silence.

Ciao a tutti, volevo mandare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna. Io sono Banfi, questo è il mio nuovo singolo Lady Laura. Buona estate a tutti, ascoltatela. Vai, Yamea!

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ciao, sono Riverso, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Oggi presento il mio brano, Mi sento sbagliato.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Super Stereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.